Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.

0: con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri dibattito.

0: arrivati, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
1: Continua, fratello!
0: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

Dai, chi devo fare?

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 7 e 43 minuti.
1: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
2: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
1: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
2: No, le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 26%.
1: Ciao Sanci.
2: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
1: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
2: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
3: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
2: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
3: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
2: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
3: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
2: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
1: Sanci, perché lavori?
2: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.
4: One, two, three.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Io non ho paura.
1: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
2: Blocca la frequenza.
1: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
2: Mi da ciovina, villo.
1: Bloccala lì.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo, ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè, la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

0: ragazzi.
1: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore...
0: La fallace la giornalista,
1: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, di dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno, però... Lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente e poi si avanza tempo.
0: Non l'ACI fa la giornata.

0: una fallace.
1: Se no adesso... fa tutto, o fallace, poi quando si buca è una gomma.
0: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
1: Oriana Fallaci. E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi Fallaci e non ti sanno dire niente, non ti so, non ti dico né buongiorno né buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
0: Oriana Fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che portasse arrivasse il carattrese a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci se riesca a
0: organizzare. No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci
1: anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
0: certo.
1: Prima pensate alle gomme che scoppiano.
0: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano po'.
0: Capisce?
1: Oriana Fallaci.
0: Buonasera.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

bella, Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vediamo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure di rima, fra.

0: sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Ma guarda che questo è il camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?

0: preparando le ciance, ecco. Prendete quadernino e pennetta.
1: Quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: In alto problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse al letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
2: Ma basta con questa cosa, che non è possibile, credo che l'eresia di questo.
3: No, che questi sono
0: silenzio.
3: Gli argomenti del giorno.
2: Quali argomenti?
3: E questa è la nostra società, è
0: silenzio.
3: Così ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Loki, mettiti a sedere.
1: Ha scritto sulla pancia.
0: Non essere affrettato. Ecco. Per un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione, che cosa fai? Ah, cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
1: Aspetta.

0: Benvenuti, benvenuti in questa nuova puntata di Radio Ciroma. Oggi siamo di nuovo con i ragazzi di Radio Sottobanco. Insieme a noi abbiamo anche il prof Bevacqua.
1: Ma si sente questo?
0: Mi sentite? Sì, adesso alziamo il microfono.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Oggi per noi è come se fosse l'ultimo giorno di scuola, diciamo, un prolungamento della giornata di ieri.
2: Ebbene sì, perché io e Simone siamo di terza, quindi fra qualche giorno abbiamo gli esami e purtroppo l'anno prossimo non siamo.
1: Ma chi lo sa, magari continuate, venite a dare
2: magari
1: una mano.
2: Magari sì.
1: Ma dopo si manda pure notte prima degli esami, no?
2: Sì.
1: Allora, questa è la nostra web radio dell'Istituto Comprensivo Via Roma Spirito Santo, Radio Sottobanco. Ecco perché il buon Ibra dice: l'anno prossimo non sarò più dei vostri. A quale scuola va Ibra?
2: Io al liceo musicale, al Lucrezia della Valle.
1: Bravo, Simone, tu invece?
3: Io al Fermi.
1: Addirittura, bravo, sì, proprio uno spertazzone, così, cioè non è che perché se non andava allo Scorza non lo fosse. Va bene, oggi di cosa parleremo in questa puntata? L'ultima puntata di quest'anno.
0: Oggi è l'ultima.
1: Prof, tu devi venire pure qua che dopo ti intervistiamo. Certo, devi essere intervistata, cioè l'ultima puntata, no? È arrivato anche il buon Ciccio Lembo. Vieni qua, vieni.
2: Oggi sì. Parleremo del mondiale e poi del Muina Fest, che è un festival che ormai è alla terza edizione.
1: Quando si svolge? A settembre?
2: No, è già in corso. Il Muina Fest Sport è già in corso con il torneo di calcio che vede partecipanti molte squadre.
1: Allora dacci i gironi, dai, c'è già un girone.
2: Sì.
1: Il girone A.
3: Allora, il girone A è formato dalla Gambia, dal Guinea-Bissau, dal Mali, dal Senegal, dalla Nigeria, dall'Avalon Grimaldi e dal Marocco. Invece il girone
1: E dal Caricchio pure, ho scoperto, no?
3: No. Il girone B è formato da Rialzo.
2: Il Rialzo è la seconda squadra del Gambia, perché i CT del Gambia hanno deciso di
1: fare una squadra
2: di presentare due squadre.
3: Poi c'è la Costa d'Avorio, il Ghana, l'Ecuador, il Camerun, il Ghana e il Panafrica.
1: Bravo, è il Casali, Cosenza Casali pure. Giocherà e poi dopo di cosa parleremo in più?
0: Allora, quindi parleremo del mondiale, di questo torneo e non lo so, dite voi cosa parleremo.
1: Allora, io intanto dico una cosa un po' così importante che non abbiamo avuto modo di discutere a scuola. Sapete che qualche giorno fa c'è stato un brutto omicidio ad Amendolara, sono morti quattro migranti, quattro braccianti. E oggi c'è una manifestazione ad Amendolara e la Radio Ciroma la seguirà, dopo Dario ci dirà gli orari, si inizierà alle 16 con la diretta, penso che sia una diretta nazionale, no? Buon Dario.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie a Radio Sottobanco che ci ospita. Sì, oggi pomeriggio apriremo i microfoni intorno alle 4 per ovviamente seguire la manifestazione nazionale di Amendolara. Questo eccidio tremendo che ci ha riportato tutti quanti.

0: e alla nostra responsabilità collettiva di intervenire, di discutere rispetto ai braccianti, allo sfruttamento che riguarda tutti quanti noi, okay? non sono regolamenti di conti come qualcuno sta cercando di dire, sono le condizioni di lavoro che poi troviamo nei nostri supermercati, sono letteralmente la frutta che compriamo.
1: Esatto.
0: È il sudore, lo sfruttamento di queste persone. Quindi se apriremo i microfoni, saremo in diretta, per cui chi volesse intervenire conosce il numero della radio 0984 28 250, può farlo in diretta sia da Amendolara sia da casa per
1: quindi andremo in onda su 105.7, ciroma.org, anche qualche altro portale nazionale.
0: No, non sono previste dirette da parte di altre radio, però comunque
1: diciamo che già andando
0: già in questi giorni
1: sito, certo.
0: Tante nostre sorelle radio ci hanno contattato per avere maggiori informazioni, per sapere di questa manifestazione di oggi e insomma per capire un po' meglio quello che è successo questa.
1: Tra l'altro se arriveranno molte persone anche da fuori, sono attesi anche leader nazionali, leggevo di Acerbo.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: Landini, insomma, quindi sarà una manifestazione molto importante per ricordarci che il nostro primo atto politico avviene purtroppo oggi, dobbiamo dire, nel supermercato. Quindi quando andiamo, anzi cerchiamo di non andare a comprare frutta nelle filiere che sono poco chiare o poco pulite, magari approfittiamo dei gruppi di acquisto solidale, qui
0: esatto.
1: A Cosenza ce n'è uno.
0: Esatto.
1: Dove c'è una tracciabilità del prodotto e si rifiuta qualsiasi forma di sfruttamento e di caporalato. Ecco. Allora, quindi ci siamo, fra un po' andiamo in onda con la puntata ufficiale. Francesco, tu volevi dire qualcosa? Nulla?
2: No, nulla, anche perché sono arrivato.
1: Hai finito a scuola?
2: Sì,
1: prometti che non verrai rotto?
2: Non so fino a quando posso mantenere la promessa.
1: Va bene, vedremo. Va bene, allora. In playlist sicuramente ci sarà Notte prima degli esami, questo pezzo che augureremo a tutti le nostre amiche e i nostri amici che faranno gli esami. Va bene, allora ci siamo. C'è una sigla, cosa
3: allora,
1: c'è?
3: Allora, prima abbiamo messo Dai Dai di Shakira, che è la canzone ufficiale del Mondiale di Calcio 2026 che si svolgerà in Messico, Canada e Stati Uniti, e non lo so se volevate partire col Mondiale.
1: Io sono rimasto a Janet Jackson 2010, mondiale Sudafrica, penultimo mondiale a cui si qualificò l'Italia, e sono l'unico presente fra voi ad aver visto, essendo voi nemmeno nati, 2010. Tu eri nato?
2: No.
1: Va bene, è il mondiale che dobbiamo dire, diciamo che senza l'Italia noi ovviamente perdiamo un pochino di quella, come si potrebbe dire?
2: Cioè, intensità.
1: Quell'intensità
3: sì,
1: del... Però secondo me ci sono delle squadre che vale la pena tifare,
2: sì,
1: per esempio io ti farò una squadra africana.
2: Ah sì, sì.
4: Allora, io ti farò il Senegal perché la nazione dalla quale viene... mio padre, però ci sono altre squadre che tiferò, per esempio tiferò il Portogallo per Cristiano Ronaldo, poi la Spagna, però vedremo i gironi dopo la sigla del mondiale.
2: Tra l'altro nel 2026 il mondiale che si svolgerà tra poco si è qualificato il Curaçao, che è la squadra più piccola ad essersi mai qualificata ad un mondiale.
4: Sì, e poi vi racconteremo altre chicche.
5: Poi io tifo Senegal e il grande Brasile.
4: Ora sigla Dai Dai.
3: L'abbiamo già messa Dai Dai.
4: Rimettila.
3: Va bene.
2: Ibra, grande improvvisatore.
4: Vabbè, applauso.
6: We're ready.
7: We are ready.

0: Ben ritrovati dal radioascoltatori, siamo sulle onde radio 105.7, questa è Radio C Roma e inviterei Simone a aiutarmi a parlare dei gironi dei mondiali.
1: Allora, il girone A è formato dal Messico, dal Sudafrica, dalla Corea del Sud e dalla Repubblica Ceca.
0: Secondo te, Simo, quale tra queste squadre potenzialmente potrebbe vincere il girone da capolista?
1: Sono indecise tra due squadre, il Messico e la Corea del Sud.
0: È vero, Corea del Sud, ricordiamo che nel 2022 è stata sorpresa grazie al... alla potenza di
2: Eung Min Son.
0: Poi siamo nel girone B, composto da Canada, Bosnia Erzegovina, la stessa che ci ha eliminato, il Qatar e la Svizzera.
1: Poi il girone C è formato dal Brasile, dal Marocco, dall'Haiti, dalla Scozia. Invece,
0: secondo te, tra queste squadre, questo è abbastanza facile perché Brasile e Marocco si potranno contendere pari merito il primo posto.
1: Ancora la strada è lunga. Anzi,
0: poi nel gruppo D troviamo gli Stati Uniti, il Paraguay, l'Australia e la Turchia.
1: Ma secondo te Chi è il più forte nel girone D?
0: Di sicuro non il Paraguay, però sono indeciso tra Stati Uniti e la Turchia.
2: La Turchia
0: è governata, cioè, così si può dire, da Madame Dashvili,
2: Arda Güler
0: e Kenan Yildiz. Poi nel gruppo E troviamo la Germania e il Curaçao, che è la nazione più piccola ad essersi qualificata ai mondiali, la Costa d'Avorio, sorpresa che ieri ha vinto la Francia 2-1, e l'Ecuador. Secondo te tra queste squadre qual è la più favorita?
1: La Germania.
0: Poi nel gruppo F troviamo l'Olanda, il Giappone, la Svezia e la Tunisia. Tra queste quali sono le più favorite?
1: Il mio calcio, secondo me vince o il Giappone o l'Olanda,
0: è vero, però secondo me l'Olanda è un passo avanti, che ricordiamo
1: Van Dijk.
0: Non mi ricordo ora il nome, però quello che ha fatto le prediction dei mondiali passati dal 2014, 2018, 2022 le ha azzeccate tutti. Infatti nel 2014 ha detto la Germania, anche se c'erano squadre più forti come il Brasile, la Spagna, reduce da un europeo e addirittura un altro mondiale nel 2010, ha detto, ci ha azzeccato e ha detto la Germania. Invece nel 2018 c'erano squadre nettamente più forti della Francia, però lui ha analizzato la squadra, la profondità, l'emotività della Francia, e quindi ha detto la Francia e ci ha azzeccato l'altra volta. E addirittura nel 2022 ha fatto una premessa che ha detto che la Francia sarebbe arrivata in finale, solo che avrebbe perso ai rigori contro l'Argentina, e così è stato. E invece quest'anno ha detto che la Coppa del Mondo l'avrebbe potuta vincere l'Olanda.
3: Quindi in soldoni, chi è che potrebbe, secondo te, fra queste ambire a vincere?
0: Secondo
3: te, la tua finale, dai.
0: Francia-Spagna. Secondo me sarà una finale tutto all'europeo, secondo me.
3: Quindi tu escluderesti qualche squadra americana, africana da questo da questa fase finale?
0: Sì.
3: Ma invece io volevo chiedervi una cosa. Invece cosa ne pensate di questa, cioè noi stiamo lasciando il calcio indietro e stiamo diventando fortissimi a tennis, per esempio.
0: Tennis.
3: Cioè cosa ne pensate di questa finale che si giocherà domani tra Zverev, come lo chiamo io?
0: Zverev.
3: E Cobolli.
0: Secondo me, allora, c'è sempre la speranza che vinca Cobolli, perché è un giovane abbastanza bravo,
3: entra in top 10,
0: entra in
3: comunque
0: top 10,
3: con
0: è il settimo italiano a raggiungere la top 10. Secondo me però Zverev è di un livello maggiore,
3: sì,
0: perché ha molta più esperienza.
3: Assolutamente.
4: Eppure secondo me vince Zverev.
3: Ma allora diciamo che questa eliminazione di Sinner, no, non partecipazione al forfait di Alcaraz, hanno aperto diciamo dei corridoi,
0: dei giochi, sì.
3: E hanno anche reso secondo me questo torneo un pochino più strano, anche più accattivante,
0: sì, più seguito, perché più, poi quando escono i campioni vuoi sempre vedere chi è la sorpresa del torneo.
3: Il regista mi sembra che pratichi il tennis, no?
4: Sì,
3: ci vuole dire qualcosa su questa, secondo lei chi vincerà questa?
4: Allora c'è sempre
3: anche
4: la speranza,
3: lì l'aiuto regista pratica il tennis,
4: sì. Allora,
3: secondo me chi vincerà questo Roland Garros?
4: C'è sempre la speranza italiana e secondo me può dare anche una grande sorpresa a noi, quindi io sono fiducioso che vincerà Cobolli.
0: Giusto, essere italiani.
5: Sì, anch'io, ma parlerei anche della finale femminile composta tra Mirra Andreeva.
3: Che si gioca oggi, no? Oggi pomeriggio.
5: Sì.
3: Due grandissime tenniste.
5: Questa polacca viene dalle qualificazioni,
3: sì,
5: proprio come anni fa, come Emma Raducanu, che dalle qualificazioni ha raggiunto la finale e ha vinto poi lo US Open. Secondo me potrebbe fare la stessa impresa.
3: Io comunque noi una finale l'abbiamo vinta già, perché abbiamo vinto il doppio misto,
5: sì,
3: chi di voi
5: sì
3: lo segue, a Vavassori con la Errani,
5: sì,
3: hanno
5: sì
3: vinto doppio misto, che sembra quasi un film anni 80 di Lino Banfi.
5: Sì.
3: Ma abbiamo vinto il doppio, cioè si giocava comunque il doppio misto.
0: Sì, sì, sono stati
3: quindi siamo bravi. In questo momento siamo fortissimi.
0: Sì.
3: Abbiamo rischiato anche di andare in semifinale con la. Tu che cosa ci vuole? Quale sport hai seguito in questi ultimi giorni?
6: Vabbè, ho visto il tennis.
3: Il calcio, dai.
6: Ma, il calcio sono state ferme le partite. Vabbè, tra mi pare 6 o 5 giorni ripartirà il mondiale, che non c'è da 4 anni. Vabbè, ho seguito il tennis. Sono felice che hanno vinto il doppio misto. Questo.
3: Beh, insomma, bravo, complimenti. Vedo che segui un pochino di sport. Allora, qui abbiamo detto tutto.
0: Non abbiamo finito di parlare dei gironi.
3: Allora, dei gironi. Allora andiamo a stringere sui gironi, Ibra.
0: Sì.
3: Andiamo sull'ultimo.
0: Quello che mi interessa,
3: sì,
0: sia come famiglia, sia come
3: quello del Senegal.
0: Sì, il gruppo I, che io mi chiamo Ibra e il Senegal è stato inserito nel gruppo I.
3: Proprio in tuo nome,
0: sì.
3: Non era tuo, è di tuo padre. I come Ibra.
0: Sì, nel gruppo I c'è la Francia, il Senegal, l'Iraq e la Norvegia.
3: Bellino, un girone stupendo. Soprattutto
0: sì,
3: se senegalesi e francesi parlano la stessa
0: sì,
3: lingua.
0: Sì, sì, infatti.
3: Quindi
0: se
3: si scialano a bestemmiarsi.
0: Sì, infatti. Infatti, già in Senegal si parla di Senegal che vince la Francia. È una rivincita sportiva.
3: Arbitro uzbeko,
0: sì,
3: in Francia, che non capirà nulla.
0: Niente.
3: E che sentirà questi che si bestemmiano,
0: sì,
3: in campo come proprio allegramente.
0: Altra squadra forte è la Norvegia, invece l'Iraq è reduce dai playoff giocati in Bolivia, perso appunto, vinti in finale contro la Bolivia.
3: Allora vediamo un pochino, Andrea, dammi l'outsider di questo mondiale. Dai, facci sognare, dacci proprio una squadra che secondo te non vincerà mai, non potrà mai vincere, ma oggi la decretiamo la nostra favorita. Io mi gioco l'Iraq, o l'Iraq o l'Iran, dai.
5: Il
0: Curaçao.
3: Questa ce la giochiamo come squadra vincente. Va bene, allora, come funziona adesso?
4: Mettiamo una sigla?
3: Che canzone c'è? Ma io ho notato che queste canzoni del mondiale sono sempre le stesse. Cioè,
0: sì, sempre Shakira.
3: Ma sempre
0: poi
3: Shakira.
0: Poi c'è pure Joe Speed che ha fatto un'altra canzone. Ma
4: però quella stesse. Non è ufficiale.
3: C'è tutta ambientata
0: in Africa. Non è ufficiale come World Cup del 2022.
3: Va bene.
0: Ora sigla.
4: Sigla.
3: Sigla, non avevamo già.
4: Sigla. Antonello Venditti, notte prima degli esami.

0: 7.7 e oggi ora parlerà il nostro amico Andrea. Ciao Andrea.
1: Salve a tutti, qua siamo su Radio Ciroma 105.7, se ci volete ascoltare da streaming www.ciroma.org. Oggi parlerò di atletica, precisamente di quello che è successo ieri a Roma, del Golden Gala. Oggi ieri c'è stato questo evento di atletica del Golden Gala, un evento che si svolge tutti gli anni. Pure quest'anno c'è stato la staffetta 12x200, dove ho partecipato anch'io ho partecipato con la K42, K42, l'associazione di Cosenza. Siamo arrivati ventesimi su 162.
0: Vabbè, buono Andrea.
1: Sì, soltanto che abbiamo deluso il nostro coach, perché aveva detto che potevamo fare 5.55, invece come tempo potevamo fare 5.55, invece abbiamo fatto 6.03.
2: Comunque buono.
0: Vabbè, dai, di pochi secondi, di 7 se no, di 8 secondi.
1: Però un secondo nell'atletica è tanto.
0: Vale tantissimo.
1: È tanto. Pure un centesimo, guarda che ti può salvare la vita, infatti.
0: Pure un millesimo di secondo.
1: Ti può far salire di un posto. Infatti con un mio amico ad una gara là al campo scuola siamo arrivati tutte e due terzi
0: in che senso?
1: Siamo arrivati il terzo posto, tutte e due con lo stesso tempo, infatti. E abbiamo fatto proprio nello stesso tempo. Hanno visto pure il photo finish.
0: Bello.
1: Abbiamo fatto lo stesso tempo. Comunque, ritornando al Golden Gala, il Golden Gala è dove ci partecipano la maggior parte dei campioni italiani. Infatti c'è stato pure Jacobs, che ha fatto i 100 metri, però non sappiamo cosa gli è successo, perché è arrivato quarto o quinto. Invece poi abbiamo vinto con il salto in alto con Matteo Sioli, invece con il lancio del peso abbiamo vinto con Leonardo, con uno che si chiama Leonardo. Ci ha fatto sognare, ha partecipato contro il campione del mondo del lancio del peso ed ha pure vinto.
0: Invece del lancio del giavellotto, che ho visto che tu hai postato.
1: Del lancio del giavellotto non ci sono stati italiani. Però il lancio migliore è stato di 92 metri, vorrei dire 92 metri, e il record mondiale di 98.
2: È buono però,
1: per non essere stata una gara proprio tanto importante, anche se partecipare al Golden Gala è molto importante, infatti. È stata una bella esperienza per noi, anche se poi ieri siamo ritornati alle 4 di mattina a casa, vabbè. È stata una bella esperienza. Poi ci sono stati i 5.000 metri, cioè i 5 chilometri, vabbè, con i femminili, che sfortunatamente noi abbiamo vinto.
2: Peccato.
0: Ora
3: io volevo dire che Andrea è stato bravissimo in questa gara di flauto. Questo stai parlando tu, nel festival? No,
1: no, io sto parlando del Golden Gala di ieri. Ieri a Roma.
3: Il Golden Gala di Roma, quello ho visto io, immancabile. Ho anche visto uno che è caduto mentre stava provando a fare il 109. No, questa era
1: no,
3: la
1: no, no, no.
3: Li ho visti. Sì.
1: No, però l'unica cosa
3: ma tu eri
1: è che
3: lì, o in televisione.
1: Cosa?
3: Eri lì o in
1: no, io ero lì perché ho
3: cioè,
1: pure.
3: Eri proprio nell'Olimpico.
1: Sì, io ero nell'Olimpico perché ho partecipato ai 12x200.
3: Ah, ci hanno fatto le gare prima.
1: Sì, sì.
3: Però dovete sapere che Andrea ha vinto anche un premio come flautista. Quindi si vede che lui ha fiato. Premio nazionale. Quindi gli farei un applauso. Che bravo!
1: Grazie mille, bravo. Bravo.
3: Va bene, no, perché è uno che vince flauto, poi fa prigenzi. C'è il polmone. Va bene.
1: Infatti, quindi è stata una bella fortuna. Nel senso, grazie al flauto sono andato bene pure nell'atletica, perché ho fatto prima flauto e poi ho iniziato
3: atletica. Ah, cioè tu dici che è correlato, non fumare però.
1: No. No, non voglio fumare, voglio da grande. Nel senso, non
3: fare
1: so.
3: Fare come Ciccio Lembo che non fuma e fa bene.
4: Io non fumo.
3: Bravo.
4: Io non fumo.
1: Tu non fumi. No, noi non fumiamo,
3: Va bene,
5: ma siete sicuri?
6: Io fumo.
5: Siete sicuri?
1: Chi fuma?
5: Nessuno.
6: Io farei la sigaretta di ieri.
3: Va bene, abbandoniamo il tema fumo, che mi sembra insomma adesso di sabato mattina un po' così. Quindi che c'è, un pezzo di Michael Jackson?
1: Sì, ora mandiamo Smooth Criminal.
3: Ma perché questo qua che senti, cioè adesso si ascolta molto Michael Jackson, perché in qualche
4: senso perché c'è il film,
1: è di moda, è ritornato di moda.
3: Devi sapere, caro Ciccio, che ieri mattina passo alle aule tutti facevano il passettino. Aspetta,
1: vai pro
4: Dangerous.
3: Stai facendo il passettino lui dietro.
1: Passettino verso dietro.
4: Però non so fare
1: 1, 2, 3.
3: Ma non sai fare il passettino all'indietro, che sa fare però Ciccio Palazzo. Faccelo vedere due secondi. No, devi fare un po' più, devi giocare su. La prof. Aspetta, prof. Allora, vieni qua un attimo che ti vogliamo chiedere una cosa. Che lei, adesso dovete sapere, è stata al concerto di Vasco Rossi. Ci vuoi raccontare un po' questa data zero di Rimini?
6: Bello, ragazzi, andatelo a vedere almeno una volta nella vostra vita, perché mancava la fascia di età che vi riguarda. E Vasco è il mio, della nostra canzone italiana. Bello.
3: Il prossimo anno organizzeremo una gita alla data zero di Roma.
6: Sì.
3: Ciccio, così facciamo, uniamo sì, tutte e due. Dai. Ma non so se Vasco Rossi
6: fa
3: il passettino alla Michael Jackson. No.
4: Vasco Rossi fa Eisa.
6: Però era in forma, era molto molto in forma, ragazzi. Andava proprio al massimo.
5: Molto bene.
3: Questo significa che possiamo andare col pezzo. Beh, dopo ne mettiamo uno di Vasco Rossi, prof. Qual è?
1: Sì,
3: qual è?
1: No,
3: qual è?
1: No,
3: qual è?
1: Non lo vogliamo sentire. No.
3: Allora,
1: no!
3: Siamo dopo questo Michael Jackson. Tu ci vuoi far sentire un po', vado al massimo
4: vado in Messico,
3: allora se
4: non gonfie vene,
3: se non avevamo fatto fermato perché si esalta lui,
5: parte il basso che c'è.
3: Però ti volevo dire questo, se non avevamo spoilerato potevi fare tu una telefonata
6: a Billie Jean,
4: possiamo farlo
3: la prossima anno, cioè, quando non sanno. Vabbè, io vi saluto perché sennò qua c'è un macello.
4: Arriva Michael Jackson
1: e ora Beat It di Michael Jackson.
7: Questa
6: Michael Jackson è qui.
7: No, non ti sento.

0: Stiamo ricevendo una chiamata, ora chiedo a Francesco come si fa a mandare in diretta. Ok, pronto? Aspetti che la metto in diretta. Vada. No, non è in diretta, non è in diretta.
1: Aspetta. Chiudi, devi chiudere.
0: Pronto?
2: Vorrei fare i complimenti a questi ragazzi.
0: Ah, grazie. Lei chi è? Da dove ci chiama?
2: Io mi chiamo Eugenio Pisali.
0: Da dove?
3: Il mitico Vasco.
2: No, da Cosenza.
0: Ok, grazie, arrivederci.
2: Grazie, arrivederci.
0: Ok, ora continuiamo con la canzone.

0: Ora Andrea ci dirà della sua gara, com'è andata? Della tua gara.
1: Allora, grazie mille per la parola. Allora, è stata confusionaria la gara, perché è stata una staffetta. Proprio perché è una staffetta, vi potete immaginare tutte le squadre messe in linea e c'è una confusione della miseria, ecco, senza...
0: Andrea, ma era una staffetta a quanto? Cioè ogni ragazzo
1: 12,
0: quanto...
1: ogni ragazzo faceva 200 metri, infatti 12 ragazzi per 200
0: metri. E chi ha fatto il tempo più veloce?
1: Allora,
0: tra di voi.
1: Ah, c'è stato un mio compagno di nome Francesco Ventagli, non so se ci segue.
0: Nel dubbio, ciao Francesco.
1: Ciao. Ha fatto sui 22 secondi i 200 metri, penso.
0: Buono, cioè reputando che è un campione del mondo, 200 metri li percorrerà in 19-18 secondi.
1: Penso
0: buono.
1: Di sì.
0: Buono, 4 secondi comunque buono.
1: Dipende poi ovviamente se donna o uomo, perché immaginatevi che una donna ieri nei 100 metri ha fatto 12 secondi, invece un uomo ha fatto sui 10-9 secondi.
0: Sì, perché i maschi sono strutturati
1: hanno
0: muscoli, sono strutturati,
1: hanno muscoli più
0: meglio
1: grandi
0: per fare sport in generale, per appunto lavorare. Invece le femmine sì, sono strutturate, però di meno rispetto ai maschi.
1: Ah, vorrei dire un'altra cosa, che ne abbiamo parlato con papà l'altra volta, che anche ovviamente i poliziotti per entrare nella polizia
0: devono fare
1: test,
0: le prove per vedere se sono adatti o no.
2: Ora, sì, infatti l'altra volta ne abbiamo parlato, pure mio cugino, sempre Francesco, si chiama Francesco Merenda, lo salutiamo se ci ascolta, ma non penso, è un vigile del fuoco di... nel senso che è stato un periodo qua a Cosenza, ora non è qua a Cosenza come vigile del fuoco, però...

0: sì, ha dovuto fare dei test di atletica. Tipo, devi fare 100 metri in un tempo più basso rispetto tipo a 12 secondi, ecco. Perché se sei in un inseguimento a piedi, devi a forza correre. Infatti,
1: poi c'è pure la prova di resistenza, se non mi ricordo, non solo di velocità di scatto, però pure di resistenza.
0: Sì,
1: che facevano una maratona di 5-6 km.
0: Allora, ovviamente la maratona è di 42 km.
1: Oh, 41. No, dico dei vigili del fuoco, del corpo, dei corpi.
0: Sì, devono fare tipo 5 km, fanno delle prove 5-10 km in meno di qualche minuto.
1: Qualche ora?
0: No, che ora?
1: Maratona.
0: No, la maratona non si fa.
1: Come
0: test non si fa.
1: No, ma nei vigili del fuoco sì.
0: Si fa?
1: Sì. E devi fare 5 km in meno di un'ora e mezza, una cosa.
0: 5 km, non la maratona. La maratona è di 42 km.
1: Sì, ma quelli sono gli atleti. Io sto parlando dei vigili del fuoco.
0: E i vigili del fuoco devono fare 5-10 km in meno di tipo 10 minuti. Ma non mettiamo troppo. 2 ore saranno nei 300 sì, 300 km. Nei 30 km, perché nella maratona 42 km ci il tempo più basso è stato di 4 ore. Quindi,
1: allora, Andrea, ti faccio capire una cosa, no? Se un atleta in 10 secondi fa 100 metri in 10 minuti ne farà 7, non 5, 10, 20. Vabbè, a proposito.
0: Però dobbiamo pure contare che tu ti stanchi. Nel senso, non puoi fare 3 km al ritmo di non puoi fare 3 km al ritmo di 100 metri, perché ti stancherai nei primi 200 metri, ecco.
1: Sì, a proposito, ora direi di mandare Vado al massimo di Vasco Rossi.
0: Via.
1: Un attimo.
0: E facciamo i saluti a chi ci sta ascoltando e li ringraziamo.
1: Vasco Rossi, Vado al massimo.

0: Ora passo la parola ad Angelo, che ci parlerà di attualità.
1: Allora, oggi parlerò di attualità, specialmente sui quattro braccianti pakistani morti bruciati vivi nella macchina, appunto. E allora, questi quattro braccianti ad Amendolara, specialmente. Allora, questi quattro braccianti sono stati uccisi dalla mafia pakistana, ecco, solamente perché volevano aumentato il loro stipendio, ecco. Ma non gli hanno risposto semplicemente con un no, ma li hanno chiusi in una macchina con portiere sigillate, e poi hanno preso della benzina e gli hanno dato fuoco, e la macchina appunto ha preso fuoco. Sono tutti stati carbonizzati, a parte uno che dice di aver visto l'orrore vedendo tutti i suoi compagni uccisi dalla mafia pakistana. Quindi lunedì, come ho detto prima, sono stati ritrovati i corpi carbonizzati dei braccianti. La polizia è riuscita a identificarli tramite le testimonianze raccolte attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presso la stazione di benzina. Gli investigatori su questi quattro braccianti stati bruciati vivi, e gli investigatori hanno cercato di capire se è stato un attentato, quindi sono stati uccisi, oppure se è stato un suicidio. Poi però, grazie appunto alle portiere, hanno capito che era stato un attentato, visto che le portiere erano sigillate e erano tenute ferme appunto dalla mafia pakistana, e insieme anche al bagagliaio, che era chiuso anche quello, così diciamo erano bloccati. Ora ancora non si sa come, però c'è stato un pakistano che è riuscito a scappare.
2: Ma come sono morti? Nel senso, dove sono morti?
1: Sono morti ad Amendolara, in Calabria. E poi volevamo dire che ci sarà oggi appunto una manifestazione ad Amendolara, dove Radio Sottobanco ne parlerà dalle 4 in poi.
2: Allora, io vorrei dire che è morta una scrittrice, una scrittrice famosa, che è morta in questi giorni, Marjan Satrapi, morta il 4 giugno 2026. Che è morta a 56 anni. Ha scritto i suoi libri si chiamavano Donna, Vita, Libertà, e altri libri come Persepolis e altri libri. Questi libri sono stati pubblicati in Italia da Rizzoli Lizzardo.
0: Sì, giusto. Curioso, Angelo, vuoi dirci qualcos'altro rispetto alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran?
1: Più che degli Stati Uniti contro l'Iran, noi vorrei più della guerra tra gli Stati Uniti, vorrei parlare della guerra tra l'Ucraina e la Russia, che non se ne parla quasi più, però comunque è una guerra ancora molto importante, tra cui Putin e Trump sono molto uniti, Putin e Trump sono molto uniti e quindi si aiutano, diciamo, a vicenda in entrambe le guerre. Però è una grande cosa, perché Putin dice che se verranno accettati, ha detto per la prima volta che potrebbe esserci la pace se verranno accettati le sue condizioni.
2: Allora, comunque per la guerra in Iran mi sta un pochino facendo arrabbiare, perché l'Iran ora è diventata pure lei un pochino sul... dà un pochino fastidio, perché hanno aperto il... ancora non hanno aperto lo stretto di Hormuz,

0: per questo, per farci mandare petrolio, invece di pagare soltanto il petrolio, ci fa pagare pure l'andata. Nel senso, ci fa pagare pure l'andata. Sì, il viaggio. Ecco. E comunque ce ne sono. Lo stretto di Hormuz è uno dei. No, è l'unico stretto che fa uscire le barche dell'Iran. E per questo dovrebbero portare il petrolio sulla terraferma per poi ripartire dall'altra parte. E questo volevo dire, nient'altro.
1: Va bene,
2: ok,
1: ora
2: grazie. Ora, vabbè, come stai dicendo.
1: Ora passerò la parola al mio amico Emanuele, che parlerà dello sport, specificamente del tennis.
3: Ok, io vorrei parlare del tennis, che Covolli e Arnaldi è una semifinale italiana. Vince Covolli perché Arnaldi per un virus intestinale
2: non è stato presente.
3: In questo momento i virus sono molto virali.
0: Sì, infatti volevo dire una cosa sull'antivirus, che non si può spargere, nel senso non si può diffondere tra uomo e uomo, ma si deve si può soltanto prendere tra
2: infatti è molto più difficile da essere contagiati, cioè
0: dall'antivirus, sì, che dal COVID.
2: Rispetto al coronavirus, il coronavirus bastava seriamente soltanto un respiro o un goccio di saliva nei casi peggiori lasciare la vita. Invece l'antivirus tra uomini è impossibile prenderla, perché è un virus che proviene dai topi,
0: dai predatori,
2: più precisamente dai topi e dai piccioni e dai pipistrelli. E quindi c'è, cioè, tra loro gli animali, questi animali hanno un modo preciso di contagiarsi, che nella specie umana non può essere imitato.
1: Poi tra l'altro l'antivirus, noi ce ne accorgiamo solo ora, ma in realtà l'antivirus è stato l'avevano già trovato nei tempi del coronavirus. E poi l'antivirus è anche molto più difficile da trasmettere, perché per trasmetterlo bisogna avere uno stretto contatto fisico.
0: Sì, come saliva, ecco.
1: Come saliva, vabbè, ma anche dopo darsi le mani, comunque toccarsi.
0: Sudore, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Soltanto questo. Volevo dire che c'è soltanto un tipo di antivirus diverso, che è stato trovato sulla famosa crociera.
1: La crociera per le Hawaii.
0: Sì, no, sì, sì, sì. In quel caso si può diffondere tra uomo e uomo.
2: Vorrei dirvi che gli organizzatori di Radio Sottobanco hanno in serbo una sorpresa per noi. Infatti fra poco arriveranno i giornalisti del canale televisivo Ten, che ci verranno a intervistare. Che ci verranno a intervistare e ci inquadreranno per poi mandarle in onda al telegiornale.
0: Bello, bello. Passiamo alla canzone. E passiamo alla canzone Born with Bored di David De Maneskin.
1: Oh Dio, tu hai detto due parole in croato.

0: Ben ritrovati. Ora passo la parola ad Andrea che ci parlerà di attualità.
1: No, volevo parlare di David.
0: Di David, sì.
1: Del mio cantante preferito. Non so se è pure il vostro cantante preferito, ma mi piace molto come canta. E che ora è pure nel gruppo dei Maneskin.
0: Ritornato.
1: Sì, è ritornato nel gruppo dei Maneskin. Infatti, volevo dire che si era staccato dal gruppo dei Maneskin, non si sa perché, però si era voluto staccare. E niente, quindi è ritornato e mo si sciara con il suo gruppo.
0: Ora passo la parola a Leonardo che ci parlerà di nuoto. Vai Leo.
1: Vai, lo sport nuoto è molto bello, Leo, vero?
2: Sì.
0: Ma tu pratichi piscina?
2: Sì, lo facevo, però ho smesso.
0: E ora?
2: E ora non sto facendo niente. Prima con un mio amico nuotavamo tutti insieme.
0: Ma
2: nuotavo io con lui.
0: Ma ti piace nuotare pure al mare oppure solo la piscina, Leo?
2: E facevo piscina.
0: Ma al mare ti piace nuotare oppure?
2: No, a me mi piace nuotare,
0: cioè solo in piscina.
2: In piscina nuotavo e quando andavo in piscina dopo la piscina, se c'era qualche partita di moto io me la andavo a vedere.
0: Bella.
2: Per esempio le partite femminili delle femmine, e noi vincevamo e mentre noi, quando vincevamo eravamo felici.
0: Bene. Ma ci vuoi spiegare una classifica del nuoto italiano in generale oppure ci vuoi spiegare come funziona questo sport?
2: Funziona che sarebbe pallanuoto in piscina, che praticamente se devi fare tipo una partita
0: è come una partita di calcio solo che si usano le mani e si nuota.
2: Sì.
0: Ok. No, io infatti io avevo capito piscina come nuoto, non avevo capito pallanuoto. Se no sì, lo conosco, è uno sport bellissimo che raggruppa tante persone, infatti non è molto conosciuto in Italia, però parlo del sud. Invece al nord conosco persone che ci giocano e giocano pure a livelli abbastanza alti. Tu giocavi a pallanuoto oppure nuotavi in piscina?
2: No, non giocavo a pallanuoto per un periodo. Andavo con Luana per un periodo, stavo con lei, però poi mi sono dovuto fermare perché scherzavo e facevo

0: Depresso.
1: E per quanti anni hai fatto piscina?
0: Per 3 anni penso. Poi mi sono dovuto fermare perché ogni giorno, ogni sabato che avevamo Radio Ciroma c'era pure il tennis. E poi non riuscivo ad andare in tempo. Non riuscivo ad andare in tempo in piscina perché c'erano scout, Radio Ciroma, e c'era pure tennis, quindi non riuscivo ad andare
1: bello,
0: in
1: bello.
0: Tempo.
1: Pure io faccio gli scout, tu sei nel reparto, no?
0: Sì.
1: La tua squadriglia come si chiama?
0: Leoni.
1: Bella, la mia Puma. Tu da quanti anni fai? E nel frattempo sono arrivati i nostri amici di
2: Ten.
1: Di Ten.
0: Dove sono?
1: Sono nell'altra stanza.
2: Se vogliono parlare, se vogliono venire a parlare un pochino per dire qualcosa. Vogliono venire?
0: Facciamoli venire.
1: Sì, sì.
2: Salve.
0: Salve, buonasera. No, buongiorno, salve. Sono confuso.
2: Venite, venite.
0: Potete pure venire, venite.
1: Ok, ora abbiamo mandato Teatro Dire, che è l'ultima canzone dei Maneskin. Leo, tu la conosci questa canzone?
2: Allora, io no, non la conosco. Niente,
1: dai, nel frattempo è arrivata la nostra ospite. Ciao.
3: Ciao.
1: Come stai?
3: Bene, bene, grazie, molto contenta.
2: Cosa ci volete dire?
1: No, io sono curioso di una cosa.
3: Sì.
1: Come funziona il mondo della televisione?
3: Allora, il mondo della televisione è un mondo molto complesso, in realtà è anche molto affascinante per quanto mi riguarda. Diciamo che è un modo di fare giornalismo, ma contemporaneamente, essendo rispetto alla carta, al giornale, un tipo di giornalismo che ha un impatto visivo molto più potente. Ci sono due linguaggi che si uniscono: uno è quello del testo, quello delle parole.

0: parole, quello del messaggio da dare nudo e crudo, la notizia ovviamente, e l'altro invece è quello delle immagini, dei suoni, dei rumori, degli occhi che si prendono quando si fanno delle interviste, ecco, ovviamente anche con l'aiuto e il supporto dei tecnici, dei cameraman, non soltanto ovviamente il lavoro del giornalista. E quindi nel momento in cui poi tutte queste cose si uniscono e come una sorta, diciamo, di puzzle si uniscono tutti i pezzi, esce fuori che è quello che è poi il servizio TG oppure il servizio per la televisione. Quindi deve essere un insieme di messaggi che non si sovrastano l'uno con l'altro, ma ripeto, si uniscono per dare poi l'effetto finale, che è quello di farsi ascoltare dalle persone, ma anche catturare l'attenzione, la loro attenzione dal punto di vista visivo.
1: Ok, ora Francesco ha una domanda.
2: Ciao Noemi, invece io ti volevo fare un'altra domanda. Perché hai scelto proprio di fare questo mestiere tu?
0: Scusami, puoi ripetere?
2: Perché hai scelto di fare questo mestiere?
0: Allora, perché ho scelto di fare questo mestiere? Per due motivi in realtà. Uno, perché io in realtà ho fatto degli studi in relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo. Il mio obiettivo è quello di fare luce su contesti fragili, soprattutto su contesti fragili, su contesti disagiati, sulle periferie, sulle persone che vivono contesti o comunque situazioni delicate. E poi un altro motivo è quello di fare luce su tutta una serie, diciamo, di circostanze in cui c'è troppo buio, c'è troppa ombra, e questo ovviamente può riguardare la cronaca, può riguardare i fatti di cronaca, quindi cose che riguardano ad esempio la mafia, che riguardano il caporalato, in questi giorni ne abbiamo parlato tantissimo, lo sfruttamento, come può riguardare invece notizie e storie positive, bellissime come la vostra.
3: Ok, avrei un'altra domanda da fare.
0: Sì.
3: Ma hai scelto proprio tu di venire in TEN?
0: Ok.
3: O nel senso, hai trovato un posto, un'opportunità, e quindi l'hai accolta?
0: Allora, in realtà la seconda, nel senso che io mi sono trasferita in Calabria da un anno circa, e a Tena avevano bisogno inizialmente di qualcuno che si occupasse della comunicazione digitale. Attualmente il giornalismo non può vivere né sopravvivere senza i social media, come un po' come tutte le realtà, e quindi io sono entrata per occuparmi soprattutto di comunicazione digitale, e quindi di social media, del sito, della presenza di TEN anche su canali diversi come il podcast anche. Però ecco, dato che il mio sogno iniziale era quello di fare la giornalista, e poi mi è stato proposto di fare entrambe le cose, ho colto l'opportunità di fare entrambe le cose.
4: Una domanda posso fare? Le va di scegliere una canzone da mettere in onda su Radio Ciroma?
0: Certo.
4: Quale metterà?
0: Deve essere italiana, inglese?
4: No, può scegliere.
1: Come vuole.
0: Allora, io metterei Unwritten. UN?
5: Sì.
0: Faccio io?
5: Sì, c'è.
0: Ok. Eccola.
1: Di Natasha.
0: Esatto. Okay. No, non lo so. Bedingfield.
1: Sì.
3: Bella.

0: ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa.
2: Come macchine.
0: Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
3: Che cosa è successo?

0: in onda.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: L'ultima puntata di questa sessione scolastica. Ci rivediamo l'anno prossimo, cari ascoltatori, dalle frequenze radio 105.7, programma Radio Sottobanco. È tutto. Ciao.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, una dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che le osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

0: Just playing tricks on you.
1: You're at a mental institution.

0: io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.
1: Con

0: Pronto?
1: Signor Sportello?
0: Mm-hmm.
1: Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Fay Airport.
0: Lei si chiama?
1: Hope Arlington.
0: Mm-hmm. E suo marito è?
1: Morto.
0: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
0: No, grazie.
2: Mai sentito né lui nella sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
0: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di aero che avevo comprato e...

0: C'era seduto Coy. Digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe. E per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
0: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
0: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
0: Faccio counseling. Ah. Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.
2: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 26%.

0: 지 루벨.
1: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco. Informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e

0: Love.
1: One Love.
0: A tous les talibés de Surintuba. Baobab, sei.
2: E io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso. Profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: Come sta tua sorella?
1: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
0: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
1: Io avrei puntato tutto su te.
0: E avresti perso.

0: Sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?
1: Sono andato a letto presto.

Tu sei il chiari dai grammofoni, sai. Vuoi di, vuoi. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smodi, smodi.

nessuno lo sa, fuori fuori. Vedi il cuore ai piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

promesse senza dire sono così. Udi, udi. Che trascina al largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma, aspirina a tavoletta, casicavaggio fresco. Yeah.

0: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi. Analoghi.
1: Anagoli, anagoli, anagoli, da che? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'è.

0: Radio Ciro Roma 105.7, un buongiorno a tutti, un bentrovati sulle nostre frequenze, a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. E io sono Dario, dall'altra parte del vetro con me c'è Simona.
1: Buonasera a tutti.
0: Ringrazio e saluto. Iniziamo in perfetto orario.
1: Sì, assolutamente.
0: Questa diretta doverosa, diretta di oggi. E ci collegheremo a brevissimo con la piazza di Amendolara, dove oggi ci sarà questa manifestazione dopo il terribile eccidio che tutti quanti conosciamo. E noi staremo insieme a voi e a chi in questo momento sta raggiungendo Amendolara per un'ora e mezza circa. Cercheremo di raccontare questa giornata dai nostri microfoni, cercheremo anche di raccontare i motivi che hanno portato a questa tragedia e a ragionare insieme in maniera collettiva anche su che cosa c'è da fare perché tragedie del genere non accadano più. Una storia davvero, a parte tremenda per come c'è arrivata, una cosa che nasconde immediatamente, che immediatamente ci racconta una schiavitù e una ghettizzazione, anche un'invisibilizzazione di centinaia di migliaia di braccianti che di fatto tengono in piedi l'economia del nostro territorio.
1: Sì, c'è un'unica filiera di sfruttamento, comunque purtroppo non è un episodio isolato. Ricordiamo il bracciante lasciato inerme, sanguinante. Ricordiamo anche che c'è una legge sul caporalato che ormai ha compiuto quest'anno 10 anni e che comunque nei termini è repressiva ma non preventiva. La prevenzione in questo senso è molto importante. Noi ci auguriamo che oggi non ci sia una sfilata, no? Di sigle varie e poi il ritorno di

0: nuovo alla normalità come se nulla fosse successo, giusto?
1: Assolutamente, noi abbiamo già una serie di interventi, ma ovviamente essendo in diretta ci aspettiamo anche interventi da parte dei nostri ascoltatori, delle ciremiste, del ciremisti in ascolto, quindi 0984 28 250 è il numero storico della radio per chi volesse intervenire in diretta. E Simone, io direi piccola pausa musicale, dopodiché colleghiamoci immediatamente con Amendolara, anche perché alle 16 era previsto il concentramento, quindi immagino che
0: dalla stazione IP ricordiamo anche le persone, i proprietari, no?
1: Sì.
0: Di questa stazione, che si sono trovati anche loro a dover far fronte a una situazione completamente di emergenza, no? Oltre a trovarsi in una situazione terribile, inenarrabile.
1: Sì, infatti, davvero un palcoscenico di una tragedia immane in pieno giorno. Ricordiamo, per chi davvero non avesse seguito, non avesse acceso la TV in questi giorni, 4 persone bruciate vive, non ci sono altri termini, all'interno di un furgoncino.
0: Giovanissimi, tra l'altro.
1: Tutti 4 ragazzi tra i 18 e i 22, 23, 4 anni, letteralmente bruciati vivi, proprio costretti a rimanere in macchina mentre l'auto prendeva fuoco.
0: Uno è riuscito a scappare, l'altro fortunatamente non era andato a lavoro quel giorno, che si sentiva poco bene. Fortunatamente loro due si sono salvati. Ricordiamo che colui che era in macchina e che si è salvato ha dovuto sfondare il vetro di dietro a colpi di testate.
1: Davvero una...
0: E adesso i due naturalmente sono in regime di segretezza, perché comunque insomma si indaga su queste persone, da dove provengono, in che giri si trovino, no?
1: E facciamo notare immediatamente, ma ne parleremo poi con i nostri ospiti, come all'inizio della faccenda sia stata tentata una narrativa che facesse ricadere tutto quanto nella comunità interno, quindi un regolamento di conti quasi fra lavoratori, mentre in realtà la verità è venuta immediatamente a galla,
0: ben più drammatica,
1: esatto,
0: purtroppo.
1: Ed erano persone che volevano essere pagate per il lavoro che avevano svolto, quindi appunto un sistema di caporalato e di schiavitù, possiamo dirlo serenamente, che purtroppo non riguarda soltanto le 4 vittime di questo eccidio, ma riguarda centinaia e centinaia di lavoratori proprio qui accanto a noi, proprio che raccolgono la frutta che noi troviamo nei supermercati. Quindi
0: sì.
1: Con la
0: stessa frutta che questi ragazzi, si legge in un articolo sulla stampa, regalavano ai bambini del loro quartiere. Loro non erano di Amendolara, erano di Villa Piana, lo ricordiamo.
1: Sì.
0: E loro, prima di ritornare a casa dopo una giornata estenuante, tra l'altro neanche retribuita, abbiamo scoperto poi dalla reale narrazione dei fatti, avevano comunque il pensiero di portare queste fragole ai bambini del quartiere.
1: Assolutamente. E una piccola pausa musicale, dopodiché rientriamo in diretta. 0984 28 250 ci farebbe piacere che questa diretta fosse a più voci, quindi aiutateci a raccontare questa tragedia e a raccontare questa giornata di oggi.

0: Radioci Roma 105.7, dicevamo speciale a Mendolara. Stiamo provando a collegarci con i tanti inviati ciromisti che sono presenti. Qualcuno si sta raggiungendo adesso il concentramento, che ricordiamolo è alla stazione IP di Amendolara, proprio dove è accaduta la tragedia. E dicevamo, Simo, una delle questioni è che questi lavoratori non esistono, non li vediamo, non li percepiamo nella nostra società, nei nostri paesi, eppure proprio vivono letteralmente in mezzo a noi. E
1: tra l'altro è strano, no? E stride soprattutto il fatto che proprio il giorno della festa della Repubblica, degli 80 anni della Repubblica,
0: andata sul lavoro
1: in pompa magna, cioè le nostre madri costituenti, i nostri padri costituenti che hanno combattuto, no? Una guerra, insomma. E hanno combattuto per il diritto alla cittadinanza e il diritto al lavoro. E invece ancora ad oggi, a 80 anni da quella data storica, ci troviamo purtroppo a dover parlare ancora di diritti fondamentali.
0: Sì, diritti, schiavitù, perché la parola che possiamo usare è questo, caporalato. Come se fossimo nell'Ottocento, che invece è vivissimo e funziona benissimo per gli sfruttatori, funziona benissimo per la grande distribuzione alimentare, funziona benissimo per le economie criminali delle nostre latitudini, per cui non è una tragedia casuale, è semplicemente il frutto del nostro sistema economico.
1: Certo.
0: Quindi bene,
1: se ne dovrebbero ricordare i nostri assessori quando vanno in giro, no?
0: Esatto.
1: In vari expo portano i nostri prodotti tipici. I nostri prodotti tipici vengono però raccolti da
0: mani invisibili. Mani invisibili che nemmeno dopo la morte riescono ad avere la dignità di un volto e di un nome.
1: Assolutamente.
0: Quindi forse vale la pena ricordarli, le quattro vittime di questo eccidio, anche proprio per restituirgli un minimo di giustizia, come questa giornata vuole fare.
1: Allora, Ulla Ismat Kiemi, 19 anni. Safi Lajad, 27 anni. Amin Fazal, 28 anni. E Vasem Khan, di 29 anni. Erano due pakistani e un afghano. Insomma, mette i brividi pensare, no? Che si scappa da una situazione nella propria terra d'origine che è drammatica. A nessuno piacerebbe andarsene via da casa da un giorno all'altro, partendo, tra l'altro lo sappiamo, in condizioni terribili. Anche là c'è una sorta di caporalato, no? Tra chi vende questi famosi biglietti per attraversare i nostri mari e arrivare qui da noi.
0: E il sogno di una vita migliore si paga già arrivando pieni di debiti, perché spesso questi viaggi sono molto costosi e vengono poi ripagati con il lavoro gratuito, o meglio ancora con la schiavitù, per cui queste persone sono private di qualsiasi diritto e intanto non sono per nulla tutelate, quindi la trafila burocratica è immane ed è un inferno dal quale si esce molto difficilmente. Anche avere il permesso di soggiorno è uno sforzo sovrumano, e mediazione culturale praticamente inesistente.

0: esistente, quindi sono completamente abbandonati a loro stessi, salvo poi essere additati quando il disagio sociale prende il sopravvento. Quindi in quel caso sono utilissimi ad una narrativa dominante in cui appunto le persone che vengono qui vengono per non fare nulla, per ricevere questi fantomatici di 35 euro che non si è mai capito da dove arriva sto conto.
1: Paradossalmente questi ragazzi tra l'altro non ricevevano neanche il minimo stipendio che gli era stato promesso, anzi addirittura avrebbero dovuto, da lì poi è scaturata la lite, contribuire alla benzina per arrivare sul luogo del lavoro, che ricordiamo era fuori la Calabria.
0: Sì, lavoravano fra Basilicata e Puglia, sono tantissimi le province in cui l'economia reale del paese, pensiamo alla Piana di Sibari, pensiamo a Gioia Tauro, l'economia reale si basa proprio sullo sfruttamento dei braccianti agricoli. Bene, prima piccola pausa musicale e poi rientriamo in diretta. 0984 28 250, chiamateci.

0: Radio Ciroma 105.7, siamo in diretta e siamo in collegamento con Amendolara, dove c'è Francesco Piobbichi per noi. Francesco, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Ciao e bentornato sulle nostre frequenze, Francesco.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie.
0: Francesco di Dambesò con Mediterranean Hop, Casa della Dignità, tra San Ferdinando e Taurianova state facendo da anni un lavoro molto importante proprio sul diritto all'abitare e sul diritto ad una giusta paga per i braccianti agricoli, in quel caso della Piana. Noi abbiamo seguito con Ciroma molto da vicino l'esperienza di Dambesò, c'è anche una piccola radio lì in attesa di prendere parola, quindi siamo molto legati a te e alla vostra esperienza. Tu sei appena arrivato, raccontaci un po' com'è la situazione.
1: Guarda, siamo qui al distributore dove è avvenuta l'esecuzione di questi quattro lavoratori braccianti e stiamo per muoverci con un furgone che sta partendo adesso, stiamo proprio entrando ora dentro la statale. Ci saranno un centinaio di persone provenienti da varie realtà dell'associazionismo di base e ci muoveremo adesso per attraversare la strada facendo interventi e cercando un po' di animare questa giornata, che secondo me deve essere soprattutto una giornata di ricordo, perché come dire, è abbastanza distopico questa situazione che stiamo vivendo. Per certi aspetti mi sembra di essere quando qualche anno fa ero alla spiaggia di Cutro, nel senso che ci sono tutta una serie di elementi anche dal punto di vista, diciamo, di come noi siamo costretti a organizzare stazione, sempre a seguito di qualche tragedia, o in mare, oppure perché questi lavoratori bruciano, oppure vengono uccisi, oppure vengono investiti. Purtroppo è come se il ritmo di questa straordinaria ferocia che stiamo vivendo in questi anni sia imposto da qualcun altro e noi non riusciamo a produrre una nostra iniziativa. Questo secondo me è un dato sul quale noi dobbiamo riflettere. Noi siamo sostanzialmente attoniti da questo livello di ferocia che sta aumentando verso i braccianti, perché come dire, in Calabria noi abbiamo sicuramente visto in questi anni crescere questa violenza invece che diminuire. Dai fatti di Rosarno ad

0: oggi abbiamo decine di persone che sono morte per violenza nei luoghi di lavoro, perché sono bruciati nei ghetti, sono morti freddo, sono morti presi sotto mentre tornavano a casa, sono morti uccisi come Soumaila Sakho, sono morti bruciati come adesso dai caporali. Allora, la cosa che io voglio affermare oggi, che è una giornata di lutto e ricordo, è soprattutto il fatto che dobbiamo riconoscere il nostro fallimento. Cioè, noi dobbiamo riconoscere il fatto che abbiamo fallito tutti. Chiaramente ha fallito più lo Stato, hanno fallito più le grandi associazioni che si sono occupate in questi anni di questo tema. Però c'è questo fallimento. Noi non siamo stati in grado di dare una punteggiatura diversa a questa ferocia.
1: Francesco, perdonami, sì. Parlavi anche del fallimento del decreto flussi, nello specifico.
0: Adesso bisognerà capire bene come è andata la dinamica, ma io ritengo, e con me molti autori che in qualche modo lavorano sul tema del lavoro bracciante, che il decreto flussi sia una straordinaria che prende
2: Abbiamo qualche problema di ricezione, Francesco. Ti sentiamo poco. Anzi, adesso non ti sentiamo.
0: Che condannano queste persone al ricatto. Quindi è probabile che delle arrivare in Italia col decreto flussi attraverso una distorsione dello stesso decreto. Quindi noi abbiamo sostanzialmente la produzione normativa che permette ai caporali non più solo di sfruttare le persone come storicamente avveniva con il trasporto o con l'intermediazione del lavoro, ma anche attraverso il fatto che possono aggirare una norma inefficace che ha al suo interno la possibilità per le organizzazioni che operano in maniera illecita di far venire decine di migliaia di persone e farle scomparire, perché se noi guardiamo i numeri ci accorgiamo che le persone che sono arrivate, che poi si regolarizzano, questi conti non tornano, ci sono decine di migliaia di persone che scompaiono. Ecco, dove sono queste persone? Sarebbe interessante capire questi quattro lavoratori se anche loro erano tra gli scomparsi oppure no. Sarebbe interessante capire come sono entrati in Italia, perché loro non prendevano il salario, erano chiusi in una casa e al quale gli veniva dato solo cibo, però non gli veniva data una paga congrua, e quindi è per questo che probabilmente è scoppiata la rissa, è per questo che probabilmente è successo quello che è successo. Quindi da un lato noi abbiamo un governo che continua con la retorica del respingimento per certi aspetti indifferita, attaccando chi salva.
2: Abbiamo dei problemi di ricezione, Francesco, se ci senti.
0: Se permette.
2: Ok, adesso ti sentiamo, sì.
0: E che dall'altra parte questo governo fa un decreto flussi che permette ai caporali transnazionali di esercitare ricatto sulla pelle dei lavoratori. È un paradosso, ma forse noi dovremmo smettere di pensare alla parola paradosso, dovremmo pensare che questa è una sorta di dialettica fra queste tendenze che descrivono un sistema dentro il quale c'è una necessità di avere forza lavoro a basso costo. Qui nella sibaria di questo, stando e polverizzando i lavoratori attraverso l'invisibilità, perché non ci sono luoghi dove vedi i lavoratori, sono resi invisibili, ma questo dipende anche dalla forma della produzione, e quindi dobbiamo anche avere la capacità di leggere questo fenomeno nelle forme in cui si esplicita anche all'interno del territorio regionale calabrese, perché quello che succede qua ad esempio è molto diverso da quello che succede a Rosarno e San Ferdinando, dove invece la dinamica è quella di concentrare i lavoratori in ghetti, in campi costruiti dallo Stato che diventano dei centri per l'impiego in

0: formali che assumono anche per certi aspetti la logica delle vecchie colonie penali indirette, potremmo chiamarle, come il bravo Maurizio Alfano le descrive, cioè luoghi in cui i lavoratori vengono messi sotto controllo. E la cosa incredibile in tutto questo è che si spendono decine di milioni di euro da anni per costruire campi che poi vengono sgomberati perché diventano ghetti, perché i progetti triennali finiscono, i lavoratori sono precarizzati e poi vengono licenziati, oppure quel progetto finisce, i lavoratori braccianti rimangono lì e diventano quindi invisibili, confinati, senza possibilità di avere un'integrazione. Tutto questo sistema è un sistema basato sul fatto che impedisce ai lavoratori braccianti di integrarsi e di vivere in dignità. Questo noi l'abbiamo capito facendo quella pratica, piccola pratica, che è una piccola esperienza che è d'Ambesso, dove abbiamo visto quanto è semplice, quanto è facile dare dignità ai lavoratori. E proprio in questi giorni noi siamo stati anche a manifestare davanti la prefettura, davanti i palazzi di Reggio Calabria, perché nessuno ci ascolta e continuano ad andare avanti con le stesse cose. Continuano ad esempio a rifare un nuovo campo, in questo caso lo chiameranno campo fattoria sociale, anche questo uso distorto delle nostre parole.
1: Assolutamente, tra l'altro diciamo che anche il fatto che si usi un linguaggio neanche para, realmente militare, no? Vuol dire, cioè, in questi sistemi di coercizione.
0: Da un lato si usa un linguaggio militare, dall'altro si usano le nostre parole, sociale, solidale, e quindi si parla ad esempio di un campo container, l'hanno chiamato Borgo Solidale a Taurianova, un campo container, lontano dalla città dove i lavoratori sono confinati. La nuova fattoria sociale che vogliono aprire, inserita nel decreto Caivano con, mi pare, una cifra che va attorno ai 4 milioni di euro, viene in qualche modo illustrata come una sorta di cooperativa sociale e etica all'interno della quale in maniera quasi irenica vivono i lavoratori. Voi capite che stiamo di fatto assistendo all'utilizzo anche delle pratiche sociali dell'economia etica da appiccicare all'interno di questi meccanismi. È necessario, secondo me, e forse per questo dobbiamo cominciare a sviluppare un nostro pensiero, una nostra visione, cominciare a dire che noi non vogliamo essere parte di questo sistema, che noi rifiuteremo da oggi in poi le politiche di confinamento, anche se su queste sventolano le bandiere, diciamo, del terzo settore solidali, perché queste cose qua sono semplicemente delle fornaci di denaro pubblico, molto spesso, che durano pochi anni e poi tornano ad essere ghetti, come è già successo. Voi considerate che hanno annunciato lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando e questo sgombero avviene 3 volte, è la terza volta che avviene lo sgombero. Voi considerate che adesso vogliono aprire un altro campo come la fattoria sociale a San Ferdinando, mentre a Rosarno ci sono 30 appartamenti vuoti costruiti nel 2010, vandalizzati, ricostruiti, che non li aprono e non hanno messo i soldi per riaprirli. Cioè, ci troviamo di fronte ad un sistema che è incapace o non vuole dare dignità ai lavoratori braccianti, e non dare dignità ai lavoratori braccianti vuol dire confinarli all'interno di un meccanismo che li rende deboli, perché quando arrivano in Italia non hanno una libertà di insediarsi in maniera formale, come potrebbe essere ad esempio con un visto per cercare lavoro, e quindi questo già li libererebbe dai possibili ricatti e distorsioni. Non hanno la possibilità, una volta arrivati, di avere delle abitazioni, e quindi il terreno del confinamento li inserisce, attraverso anche delle leggi sulla cittadinanza, in un bacino in cui queste persone non hanno tempo per difendersi, perché devono rinnovare continuamente permessi di soggiorno speciali, devono trovare casa, devono avere il lavoro, è tutta una rincorsa disperata per avere qualche mese di respiro. E poi questi permessi di soggiorno finiscono di nuovo. Questa è la vita che noi da decenni facciamo fare a decine di migliaia di persone che ci portano il cibo, che tengono in piedi la nostra

0: massacrata dalla grande distribuzione organizzata che impone il sottocosto nella più totale assenza di politiche pubbliche da parte dello Stato.
1: Francesco, ci dici gli umori che ci sono adesso in piazza? Tu sei là.
0: C'è molta rabbia, soprattutto diciamo dalle persone che sono qui, sono persone che questi decenni hanno visto, perché siamo tutti militanti, hanno combattuto, hanno lottato in Puglia e in Basilicata, in Calabria, contro questa dinamica razzista che in qualche modo ha lasciato decine di corpi, a volte anche corpi senza nome in questa terra. L'ultimo che è morto poco tempo fa, di cui nessuno parla, ad esempio a Nicotera, è ancora non si è riuscito a si chiamava. Allora la cosa è proprio una disseminazione di rabbia che ci portiamo dentro, a volte anche col senso di impotenza.
1: Assolutamente.
0: Siamo qui con la nostra forza di volontà, perché forse è l'unica cosa che ci rimane, però abbiamo la necessità di avere una nuova visione, abbiamo la necessità di dire che deve finire la politica della concentrazione. Non so se vedete bene la discussione che si sta sviluppando, anche ieri in prefettura Calabria, a Reggio, hanno annunciato decine di milioni di per i soldi, loro li mettono, il problema è che questi soldi e che questi finanziamenti non hanno una logica. È come se noi pensassimo, adesso per fare un paragone, di combattere la 'ndrangheta con progetti triennali per la polizia, è tutto riconducibile a una straordinaria forma di precarietà, e la progettazione sociale in qualche modo è proprio l'esempio di questo continuo, di questa continua forma di precarietà, il fatto che continuano a progettare quando in realtà bisognerebbe costruire interventi strutturali, come diciamo noi. Prendiamo ad esempio quello che è stato fatto di buono in questi anni nella Piana di Gioia Tauro. Non dico d'Ambesova, che abbiamo aperto noi gli appartamenti in maniera più organizzata, ma prendiamo ad esempio l'esperienza di Brosi, fatta da un muratore della Caritas che si chiama Francesco Ventrice, che saluto e dal quale io mi ispiro. Queste due iniziative di mediazione per le case sono riuscite a dare ospitalità a circa 200 lavoratori.
1: Speriamo di dare esempi sempre più positivi, no? Soprattutto da parte nostra, che questi luoghi li attraversiamo ed abitiamo. Dario.
2: Noi purtroppo, Francesco, ti dobbiamo salutare perché ci sono altri interventi programmati. Grazie per essere stato con noi e a risentirci a presto. Ecco,
1: appunto. Sei andato da solo.
2: Ricordiamo il numero di telefono 0984 28 250 per
1: lo streaming, ti sei scordato.
2: È lo streaming www.ciroma.org, ma se stanno ascoltando le mie parole,
1: boomer.
2: Sono già collegati in streaming, o meglio ancora sui 105.7 FM a cui tanto siamo affezionati. Piccola pausa musicale e poi ritorniamo in diretta.

0: tutte. Radio Ciroma 105.7, continuiamo questa nostra diretta. Abbiamo dei problemi di collegamento telefonico.
1: Sì, fortunatamente dirlo? Magari perché c'è troppa gente là.
0: Esatto.
1: Si è intasato tutto.
0: Purtroppo non crediamo che sia così, ma abbiamo al telefono il nostro inviato Domenico. Domenico, ci senti?
2: Ciao Dario, sì, siamo nel sorteo, abbiamo la garia, siamo in direzione della stazione di Amendolara, nel partecipatissimo corteo organizzato dalla FAI CGL. Siamo all'interno dello spezzo di Fondazione Comunista, molti cori, molto colore, insomma sembra un corteo ben riuscito. Abbiamo accanto a noi il segretario nazionale di Fondazione Comunista, Maurizio Acerbo. Se vuoi te lo passo, Dario.
0: Beh, assolutamente.
1: Pronto?
0: Maurizio, ci senti?
3: Sì, mi sento, anche se c'è gli slogan dei canti.
0: Meglio così.
3: Quando sfondo.
0: Segretario, benvenuto a Radio Ciroma. Allora, un commento su questa giornata di oggi.
3: Ma mi sembra doverosa, perché la gravità di quanto è accaduto richiedeva una risposta politica. Perché il contesto in cui si consumano delitti atroci come questo è quello di un sistema di sfruttamento del lavoro migrante dentro una narrazione dominante che è quella che trasforma le vittime in aggressori. Il dibattito pubblico d'Italia è avvelenato da anni da campagne razziste e xenofobe della destra e dei loro media, quando gli immigrati invece sono vittime a milioni di un sistema incardinato sulla legge Bossi-Fini che crea una massa di lavoratrici e lavoratori ricattabili dal caporalato e anche da forme di lavoro schiavistico. Credo che non si può non denunciare che l'impegno dello Stato, delle istituzioni, della regione è assolutamente al di sotto del necessario, sia sul piano del contrasto, delle ispezioni, dei controlli, sia sul piano delle condizioni di vita. È un emblema che i 200 milioni del PNRR stanziati per affrontare la questione degli alloggi, dei trasporti, dell'assistenza sanitaria siano andati tutti non spesi.
1: È una questione questa che non è soltanto di oggi, però, no? È da anni che...
3: Noi la denunciamo da anni, perché questa vicenda del PNRR è particolarmente grave.
1: Però prima dicevamo la legge sul caporalato, però è del 2016.
3: Sì, ma tutte le leggi, se non vengono implementate con i controlli concreti, rimangono carta straccia.
1: Certo.
0: Segretario, prima dicevamo che di fronte a una tragedia come questa la prima cosa da dire è che abbiamo fallito tutti, giusto? Dai sindacati ovviamente alle istituzioni, ma anche i movimenti, le associazioni e i partiti della sinistra radicale.
3: Ma guarda, io sono un po' contrario a colpevolizzarci. C'è chi governa in questo paese, c'è chi governa in questa regione. Ovviamente le nostre forze, parlo dei movimenti della sinistra radicale, sono quelle che sono, e anche quelle degli stessi sindacati, perché gli ultimi decenni hanno molto diminuito il potere contrattuale del sindacato, soprattutto perché sono 30 anni che si fanno leggi che vanno sostanzialmente nella direzione di rendere il mercato del lavoro quella giungla che è diventata. Quindi certamente possiamo fare di più, però non si può davvero dire che non siano state denunciate queste situazioni, e credo che

0: anche la vostra radio si è sempre stata in prima fila. Io vi domando, non mi sembra di aver visto lungo tutto il corteo il presidente della regione Occhiuto, non so se poi o l'assessore all'agricoltura, eppure dovrebbe essere un esperto della materia, dato che ha preso 30.000 preferenze, e forse un po' come funziona il caporalato lo sa, quindi sì, cerchiamo di fare di più tutto il possibile, però ci sono delle responsabilità di chi alle leve del governo e che tra l'altro ha costruito il proprio successo elettorale cavalcando un razzismo che è diventato senso comune, che serve a legittimare queste leggi che producono il caporalato e il sfruttamento.
1: Quale sarà l'impegno di Rifondazione da domani? Cioè, finita la manifestazione, cosa farete?
0: Ma guarda, per noi la questione migrante è centrale, è un impegno, posso dire, quotidiano del nostro partito per le forze che abbiamo. Credo di poter dire che non c'è stata vertenza questi decenni, non c'è stata situazione in cui noi per le forze che abbiamo non siamo stati presenti e continueremo su questa strada. Certo, quando avevamo la rappresentanza parlamentare era anche al servizio, utilizzando i poteri ispettivi dei parlamentari, e posso parlare in prima persona, posso citare tanti compagni in Calabria, Francesco Caruso per esempio, insomma, di andare a scoperchiare il più possibile tutte le situazioni. Credo che il punto della abolizione della legge Bossi-Fini debba essere un nostro impegno e una richiesta forte al fronte che proponiamo della Costituzione per cacciare la destra, perché per cacciare la destra bisogna proporre un'alternativa alla destra. Ricordo che l'ultima volta che siamo stati in Parlamento abbiamo continuamente proposto di abolire questa legge. Oggi torniamo a chiederlo perché tutti i fatti da Latina qui hanno dimostrato che questa è una legge che produce irregolarità e crea le condizioni per lo sfruttamento da parte del caporalato. Che voglio sottolineare, non è che c'è solo a sud e solo nell'agricoltura, le ultime vicende, quelle del consolato a Milano negli Stati Uniti, sono climatiche, ma valgono per tutto il nord Italia.
1: Assolutamente, proprio storicamente è nato nel nord Italia il caporalato in Italia. Esatto. La ringraziamo del suo contributo.
2: Grazie Maurizio Fermo. Buona manifestazione, a risentirci, a presto.
0: A presto, un abbraccio.
2: Grazie.
3: Mario?
2: Sì?
3: Potete richiamare quando volete, insomma. Io adesso... siamo con Stella Arena di Asgi, non so se vuoi lasciare l'interazione per Radio Tiroma.
4: Vai. Rilasciamo una dichiarazione per Radio Tiroma come Asgi.
3: Vai, ok. Dario, ci sei?
2: Sì, siamo in diretta, domenica, tutto live.
4: Salve, sono Stella Arena, sono qui con la sezione calabrese di Asgi. E dichiariamo che saremo a fianco naturalmente dei lavoratori. E lo sfruttamento è un fenomeno naturalmente ampio e molto complesso, che non può essere più affrontato con i mezzi che sono stati fino ad ora adoperati. La grande filiera sfrutta i lavoratori non garantendo niente. Il decreto flussi è stato un fallimento e ha sottoposto i lavoratori ancora di più al ricatto delle mafie locali. Asgi sarà a fianco delle vittime, a fianco di tutti i lavoratori che si ribelleranno al caporalato.
1: Grazie mille.
2: Grazie per essere stata con noi, a risentirci a presto.

0: Radio Roma 105.7, continuiamo questa nostra diretta anche per riflettere insieme, diciamo, microfoni aperti su questa tragedia. Diceva Claudio Olli, siamo stanchi di ritrovarci solamente a dei funerali, quindi sottoscriviamo in pieno, dovremmo interrogarci di più su che cosa, su come gestite, come funziona l'economia intorno a noi, su come funziona il lavoro nei nostri campi, e dovremmo studiare di più, approfondire di più. A tal proposito abbiamo Alessandra Corrado con noi. Alessandra, ci senti?
1: Sì, buonasera.
2: Ricordiamo che Alessandra è ricercatrice di sociologia dell'ambiente e del territorio ed è proprio si occupa di sviluppo rurale, sistemi agroalimentari e migrazioni, quindi proprio centrata, diciamo, sul tema da diversi anni, diverse pubblicazioni. Alessandra.
0: Dicevamo in apertura, Alessandra, che questo qui non è una tragedia casuale, ma è il frutto del sistema. Ecco qui, caduto. E dovremmo fare anche un'inchiesta sulla copertura della rete mobile nel comune di Amendolara.
2: Questi caporali.
0: E nel circondariato.

0: Radio Ciroma 105.7, abbiamo dei problemi oggettivi con i collegamenti telefonici, sì. Ma siamo al telefono con Vittoria della base di Cosenza. Vittoria, ci senti?
1: Sì, ti sento, ciao Dario.
0: Ciao Vittoria, bentornata.
1: Tutti i telespettatori, i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Allora, tu sentiamo dal rumore che sei in mezzo al corteo, raccontaci un po' com'è la situazione, dove siete?
1: Allora, siamo entrati nel paese di Amendolara, allora ci stiamo unendo al corteo chiamato dalla CGIL. Ci sono stati, non lo nego, grossi scontri proprio nel luogo dell'eccidio, perché la CGIL doveva deporre una corona di fiori e non accettava la nostra presenza lì in cassa, che era tra l'altro, tra le altre cose, assolutamente autorizzata. Questo è il solito comportamento che noi vediamo in queste sedi da chi evidentemente si sta preparando per la campagna elettorale. Noi pensiamo che di fronte a quattro morti così gravi, quattro morti così efferate, chiaramente noi non possiamo accettare questo tipo di decisioni, non possiamo assolutamente accettare questo tipo di comportamento in piazza. Noi siamo qui oggi per dire, vai dimmi.
2: No, dicevo, a quanto ci dicono si è creato, diciamo, un corteo nel corteo praticamente, USB, COBAS, potere al popolo da una parte e CGIL dall'altra.
1: Esatto, noi adesso in realtà stiamo provando a raggiungerli, stiamo provando ad unirci al corteo, ma la nostra presenza evidentemente dà fastidio, forse perché conosciamo bene il territorio, forse perché conosciamo anche le loro responsabilità, e mi riferisco alle firme dei contratti collettivi nazionali a 5 euro all'ora. Cioè, sono tutte realtà che noi viviamo nella nostra vita, nella nostra pelle tutti i giorni, pensiamo alle multiservizi, pensiamo ai servizi in appalto del comune. Cioè, sono contratti illegali, ma resi legali da loro, dai sindacati confederali.
2: E si parla della oggi figura di Landini proprio oggi, che insomma, no?
1: No, esatto, cioè tutto quello che sta succedendo qui è chiaro che è evidente che sia una passerella politica. E pensiamo che queste quattro morti ci sia tanto da dire, ma sicuramente non ci siano proclami da fare, non un cambiamento reale, che però noi crediamo possa arrivare soltanto dal basso, perché le istituzioni in questo paese e anche i vari governi che si sono succeduti ci hanno dimostrato più volte un'assoluta complicità con tutta una serie di dinamiche che poi sono quelle dinamiche che si creano il caporalato e lo finanziano sostanzialmente.
2: Certo.
0: Vittoria, dove vi trovate adesso quindi?
1: Noi adesso ci troviamo proprio nella via principale di Amendolara, abbiamo lasciato la 106 dove abbiamo fatto un corteo, e abbiamo bloccato la strada per un po' di minuti. Ci sembrava il minimo perché di fronte a quattro morti non possiamo passare inosservati, non possiamo far finta di niente, ed è importante che questo territorio, che oggi è scosso dalla morte di queste quattro persone, di questi quattro ragazzi, sono con noi di fatto, non abbiamo ricevuto nessun tipo di protesta, non abbiamo ricevuto nessun tipo di polemica rispetto al blocco della 106, anzi ci hanno applaudito dalla strada, e questo per noi è un dato importante.
2: Tra l'altro si parla del 50% nell'ultimo anno di diminuzione dei controlli, no, su queste dinamiche, diciamo, di caporalato qui al sud soprattutto.
1: Certo, ma perché è un sistema che conviene a tutti, tranne chiaramente a persone che non hanno alcun tipo di diritto e che sono rese clandestine apposta per poter essere sfruttati sostanzialmente. E se noi guardiamo i prezzi che ci sono nei supermercati, chiaramente ci rendiamo conto che quei prezzi lì non sono possibili se non lo sfruttamento, se non creati sullo sfruttamento di un sacco di persone. E sappiamo anche che su quei prezzi lì c'è un enorme margine che poi alla fine va in profitto, non va sicuramente nelle tasche di questi lavoratori, che tra l'altro, ricordiamolo, sono quattro lavoratori che sono morti perché chiedevano di essere pagati, quindi non vengono neanche pagati. Cioè, questo è il tema principale.
2: Parlavamo prima delle passerelle dei vari assessori all'agricoltura, no? Però dobbiamo ricordare che questa regione sta anche organizzando centri di reclutamento e formazione in Tunisia, è un nuovo CPR pure.
1: Assolutamente, noi avremmo un CPR.

0: PR sul territorio calabrese, o almeno proveranno a costruirlo. Ci opporremo con tutte le nostre forze alla costruzione di un vero e proprio lager nel nostro territorio, anche perché ci rendiamo conto che ci sono già tanti lager a cielo aperto, il territorio della Sibaritide, ma come anche la Piana di San Ferdinando, ce ne danno dimostrazione tutti i giorni. Peccato che facciano notizia soltanto quando ci sia del sangue versato.
1: Senti Vittoria, notizia di poco tempo fa, no? I Sud che si incontrano proprio da noi a Cosenza. C'è una serie di realtà, diciamo, alternative, no? Come si suol dire, al sistema, che cercano di raccontare un nuovo Sud. Come si inserisce questo discorso rispetto alla riflessione che è stata fatta nei giorni precedenti?
0: Allora, questo è un discorso molto ampio che noi stiamo portando avanti con molta attenzione e con molta cautela, proprio perché non vogliamo assolutamente fare accelerazioni inutili. E sono un percorso, insomma, è un percorso di assemblee che è iniziato a Messina dalla lotta No Ponte, che ci sembra emblematica di quello che è questo governo, ma anche i precedenti pensano del nostro territorio. C'è un luogo sostanzialmente da rendere corridoio logistico per materie prime che arrivano dal Nord Africa, perché il piano Mattei questo ci racconta, e che oggi stiamo affrontando tante assemblee, di cui la seconda appunto si è tenuta a Cosenza nella due giorni, e la prossima sarà il 20 giugno a Taranto, dove ci ritroveremo non solo con tante realtà meridionali, ma anche con tante realtà che provengono da tutto il Mediterraneo.
1: Ricordiamo anche che c'è il campeggio No Ponte dal 6 all'8 agosto.
0: Esattamente, e noi avremo il piacere di ospitare i compagni e le compagne della lotta No Ponte al Festival Minamo, che si terrà a San Mango d'Aquino il 6 e 7 agosto. È un festival gratuito, è un festival popolare che veramente vuole parlare di cose serie, ma vuole anche creare comunità, perché pensiamo che qualsiasi rivoluzione debba vederci uniti e non individualizzati come ci vuole, insomma, questo sistema.
1: Grazie a Vittoria. Proseguiamo.
0: Grazie a voi.
2: Noi ti ringraziamo, Vittoria, ci risentiamo con calma, magari proprio qui in radio.
0: Va bene.
2: A presto, grazie.
0: Ciao.
2: Allora, piccola pausa musicale, noi siamo sempre in diretta 0984 28 250 e 250, 0984 28 250, e mentre parlavamo con Vittorio sentiamo che qualcuno stava provando a chiamare, quindi se sei in ascolto questo è il momento. Piccola pausa musicale.

0: Radio Ciroma 105.7, continuiamo la diretta, stiamo raccontando, stiamo cercando di raccontare
1: con fatica
0: per via della rete telefonica la giornata di oggi doverosa, la manifestazione ad Amendolara dopo l'eccidio di quattro braccianti migranti. Abbiamo al telefono Stefano Catanzariti. Stefano, ci senti?
2: Sì, ben, ci sono.
0: Ben trovato sulle nostre frequenze, Stefano, è sempre un piacere. Questa è anche casa tua. Raccontaci un po', dove siete e com'è la situazione?
2: Allora, al momento ci troviamo all'interno della marina di Amendolara, il corteo spezzone della realtà calabrese è partito direttamente dal luogo della strage, ha attraversato la superstrada, adesso siamo entrati dentro la marina.
0: Ok, com'è il clima? Vabbè, dicevamo tanta rabbia, ma numericamente mi sembra che il corteo sia abbastanza partecipato.
2: Sì, ci sono diversi spezzoni, cioè lo spezzone della CGIL che al momento ancora non riusciamo a raggiungere, siamo un po' più indietro.
1: Ma noi non lo dobbiamo inseguire, no? Non abbiamo questa bellezza, diciamo.
2: No, però diciamo che adesso ci uniremo tutti quanti, faremo corteo assieme.
1: Assolutamente, si scherza.
0: Stefano, volevo chiederti se c'era anche una presenza migrante lì in piazza con voi.
2: Non tantissimo, ad essere sincero, però sono tanti compagni, persone che si occupano quotidianamente della questione migrante, non c'è una grandissima partecipazione però proprio del
1: anche
2: mondo
1: perché
2: migrante.
1: Penso ci sia molto timore, no? Visti i fatti accaduti.
2: Ma io credo che al di là del timore, che diciamo in contesti come questi può venire meno, perché stando fra le organizzazioni che sono sempre dalla parte dei migranti, diciamo, viene meno, anche in un contesto dove ci sono figure nazionali, ci sono quindi non è proprio questo il motivo. Io credo che in generale bisogna fare, ripensare un'azione su tutto il territorio del nord della Calabria, dove c'è a questo punto evidentemente un vuoto, colpa di tutti non aver avuto quell'attenzione così forte su queste tematiche.
0: Assolutamente, e purtroppo questa tragedia porta a galla tutte le contraddizioni del nostro sistema economico, che è basato, lo possiamo dire serenamente, basato sullo sfruttamento della forza lavoro migrante, che viene invisibilizzata proprio per permetterne la schiavizzazione praticamente.
2: Sì, il territorio, soprattutto il territorio della piana di Sibari, è un territorio dove si palesano tutte le contraddizioni di questo sistema, dal mondo del lavoro ma anche dal diritto all'abitare, dove vediamo diciamo una compravendita, più che una compravendita, un affitto di case dove vengono stipati 20-30 persone in un unico appartamento, ma così come sui documenti, c'è un mercato sui documenti che è vergognoso, diciamo che dal momento in
1: cui ricordiamo anche la tratta delle donne, eh?
2: Ecco, questo stavo dicendo, dal momento che decidono di partire dai loro paesi fino ad arrivare qui rientrano in una filiera di schiavitù che sembra non finire mai, e fuggire da questa filiera di schiavitù è veramente difficile per gli migranti, soprattutto per gli migranti, per le donne che arrivano qui.
1: Assolutamente. Senti Stefano, ma sono previsti momenti poi di discussione, insomma? O è soltanto
2: ci sono degli interventi in piazza, ci sono due impianti, stanno già alternando diversi interventi su uno dopo l'altro.
0: Prima abbiamo sentito il segretario Maurizio Cerbo, ti chiederei se ci sono altre presenze di politici locali o nazionali.
2: Allora, sì, c'è Landini e altri, abbiamo visto, dovrebbe esserci anche Lasciolani, io sono arrivato più dietro, quindi non ho avuto ancora la possibilità di vedere chi c'è avanti, quindi mi coglio un po' impreparato da questo punto di vista.
1: Va bene, allora ti mandiamo più avanti e magari poi ci racconti. Grazie mille.
0: Grazie Stefano, a dopo.
2: A dopo.

0: Abbiamo con noi in collegamento Giuliana Commiso, ci sei? Ci senti Giuliana?
1: Pronto?
0: Giuliana, ci senti?
1: Le ragazze dell'Unica oggi ci danno problemi.
0: Esatto,
1: sia problemi. Alessandra che Giuliana.
0: È caduta la linea, evidentemente. Vabbè. Proviamo a ristabilire il collegamento e, okay. E torniamo in diretta.

0: e dovremmo aver ristabilito il collegamento telefonico. Sì. Pronto Giuliano, ci senti? L'ultima parola famosa.
1: Sì, infatti.
0: Giuliana, siamo tutti orecchie. Ci senti? Giuliana, ci senti?
1: Noi la sentiamo.
0: Sì.
1: Ma è lei che non parla.
0: Giuliana, ci senti?
1: Uc, uc, è stato premuto.

0: con lo spezzone della CGIL, ci siamo ritrovati alla stazione di servizio dove è successo l'omicidio, dove sono stati assassinati i giovani immigrati lavoratori dell'agricoltura. Siamo stati lì a manifestare e adesso ci stiamo avvicinando al centro. E niente, la giornata è caldissima e siamo, diciamo, abbastanza sufficiente solo questa giornata. Occorrerebbe, come ci stiamo dicendo qui in piazza, cominciare a fare un'attività, un monitoraggio e un intervento politico molto forte e quotidiano per smascherare non solo i caporali, ma soprattutto le aziende che se ne servono. Giusto quando gli serve lavoro, lo richiedono, non si sporcano mica le mani. E quindi la questione cruciale.
1: Assolutamente. Dario, abbiamo problemi con
0: questo sistema, che è un sistema assassino, che ci coinvolge tutti, nessuno escluso.
1: Giuliana, ti ringraziamo perché abbiamo problemi.
0: Non ti sento.
1: Appunto. Giuliana, ti ringraziamo.
2: Grazie mille, Giuliana. A risentirci. A risentirci quando ci sentirà.
3: Quando ci sentirà.

0: Radio Ciroma 105.7, diretta della manifestazione di Amendolara per l'eccidio dei quattro braccianti agricoli arsi vivi. Purtroppo abbiamo in collegamento telefonico Claudio Donesalvi con noi. Claudio, ci senti?
1: Buonasera a tutte e a tutti.

0: Ciao Claudio, bentornato su Radio Ciroma. Volevamo chiederti intanto a che punto sei del corteo e com'è la situazione lì intorno a te.
1: Allora, siamo quasi in procinto di assistere all'incontro delle stazioni, quella della Sicilia e la piazza centrale di Amendolara, Lido, c'è la zona, insomma, il cuore del centro abitato, e invece il corteo delle realtà antagoniste dell'USB sta confluendo verso la piazza. Quindi siamo proprio a una questione di 100 metri per la convergenza delle due piazze. Le sensazioni a caldo, ma veramente a caldo, le temperature si stanno

0: Siamo ancora in diretta?
1: Sì, Claudio, ti sentiamo.
0: No, scusate, la rete ha dei continui down, quindi abbiamo delle cadute continue di connessione. In questo momento si diceva si stanno incontrando le due manifestazioni, quella della CGIL e quella dell'UST. La sensazione, per quello che abbiamo visto finora, è di vuoto, soprattutto per chi come me questi luoghi li conosce e li frequenta da tanti anni, perché lavoro da queste parti, ci si rende conto dell'assenza istituzionale, sociale, intorno a questa tragedia, di molti attori che pure dovrebbero avere la parola, dovrebbero prendere la parola per dire la loro, ecco. Da un certo punto di vista è anche comprensibile, perché a Mendovara io ho parlato finora con persone che stavano al bar, insomma i pochi abitanti di Amendolara che stanno girando intorno a questa manifestazione, e tutti ripetono più o meno lo stesso ritornello, cioè il nostro comune, il nostro centro, la nostra comunità non c'entra niente con quello che è accaduto, è successo a un distributore vicino a noi, ma poteva succedere da qualunque altra parte.
2: Tra l'altro ricordiamo che i ragazzi vivevano a Villa Piana.
0: Ti sento male?
2: Ho detto i ragazzi vivevano a Villa Piana, e anche lì a Villa Piana, interrogati gli autoctoni, nessuno li aveva mai visti, invisibili.
0: No, ma del resto la condizione di queste persone è l'invisibilità. A me capita spesso di dare un passaggio lungo la strada, di trovarli nelle zone di Garda, Cammarata, quando si spostano da casa o dai campi, quando non sono trasportati dai mezzi, insomma, di fortuna che hanno, o da quei pochi mezzi pubblici messi a disposizione dai vari progetti, perché questo è un territorio dove i trasporti pubblici di fatto esistono, lo dico da pendolare, da spettatore. E quando parlo con loro mi raccontano le loro storie. Fino a 15 anni fa per lo più erano nordafricani, da una decina, da 5 anni a questa parte minimo, sono invece cittadini provenienti dai paesi dell'est, asiatici, insomma, non del Medio Oriente, oltre, non di quello che chiamiamo Medio Oriente, ma dell'Asia vera e propria, dell'Oriente pieno. E tutti più o meno raccontano le stesse storie, che sono simili a quelle di centinaia di migliaia di donne e uomini che in Europa arrivano ciclicamente per fare quello che facevano i nostri antenati, rimediare il salvadanaio, che qui è sotto i livelli di sussistenza, ma permette loro di spedire i soldi a casa e di mantenere sopra la soglia di sussistenza interi nuclei familiari. Però la caratteristica è che queste persone

0: sul piano sociale non esistono, sono assolutamente invisibili, ancora di più in un territorio come questo, la piana di Sibari, che per quanto bello sia, per quanto suggestivo, carico di storia, però di fatto è privo anche di punti di riferimento sociale concreti, sostanziosi. C'è poco dal punto di vista sociale, non per mancanza di volontà, perché di chi lo vive e lo abita, ma perché semplicemente la maggior parte di qui se ne è, insomma, è una storia che già conosciamo e che sappiamo. La maggior parte delle persone che conosco di Sibari è stata già fuori e poi è tornata in Germania, in altri continenti, o ha lasciato comunque in questi luoghi succede un po' che la casa che poi non abita, sono circondati da queste azioni, da questi edifici che sono vuoti. Alcuni di questi edifici sono abitati da poveri ragazzi che vivono in queste condizioni e che insomma, poi quello che abbiamo visto, l'orrore dell'altra volta, è solo il punto di arrivo di un inferno generale. Adesso in questo momento, guardate, a fronte a me due compagni vecchi, per modo di dire vecchi, sono due ragazzi, e uno ve lo voglio passare perché lo ricorderete, è stato uno dei protagonisti dei social forum 25 anni fa, che è Oblefari. Adesso ve lo passo perché lui, insomma, sono Corradio Ciro, Matteo, siamo in diretta, e ti va di dire due cose alle compagne e compagni, anche se non mi ha faticato proprio lui, che fa un caldo terribile oggi, però io lo sorreggo e lascio che sia lui, perché lui è una mentola che si tocca, quindi chi meglio di lui può raccontarci questa storia. Ve lo passo.
1: Grazie Claudio.
0: Ma veramente
1: purtroppo abbiamo problemi di... eccoci.
2: Non sentiamo più.
1: Abbiamo problemi di linea. Aspetta, se ristabiliamo il collegamento. Purtroppo la rete mobile non ci aiuta oggi. Stiamo cercando di fare il possibile, però sembra che proprio lì intorno c'è davvero problemi di linea. Ecco dove devono finire i soldi del PNRR.

0: cerco di essere rapidi perché Teo è dove, sempre un ragazzino, però con delle difficoltà, me lo passo.
1: Grazie.
2: Almeno come sta andando, per essere espliciti. Niente, purtroppo questa cosa ha scioccato tutti, perché tra l'altro a noi dovranno si tornare in attenzione nazionale, probabilmente anche internazionale, insomma malgrado, perché il fatto è venuto sulla statale 106 vicino alla Mendolara, ma da un punto di vista, solo da un punto di vista logistico, responsabilità non ci sono. L'agricoltura anche la Mendolara è molto povera, però non ci sono, come nel Metaponte o come nel Sil della Siparitide, da noi, soprattutto vanno povero locale, è un'economia agricola molto povera, e quella invece che è molto ricca l'economia è in questi altri due posti, Metaponto appunto e Sipari, e lì la situazione è veramente incontrollabile. Comunque c'è anche, sono le voci di giugno, sono anche altre, che dietro questa situazione veramente brutale non c'è lato, ma c'è una di specie grida che i barbaramente e sono voluti prestare alla a sverciare in questa situazione. Quindi la spietatezza degli spacciatori è quella pure che si verifica nell'agro napoletano, quella che si verifica anche giù da noi a

0: farlo, che fanno e decidono, hanno diritto di porte su questi, gli stranieri che vengono a lavorare da noi.
1: Questo è quanto. Mi passo Claudio.
2: Grazie mille.
3: Grazie.
0: Teo, credo di aver spiegato meglio di noi qual è la situazione, quindi io ti lascerei, vado a sentire.
2: Sì.
0: In questo momento la piazza si è riempita, ci sono interventi in corso, la manifestazione è virtualmente chiusa, in sostanza, infatti molti compagni e compagni stanno andando via, insomma, nelle prossime ore cercheremo di razionalizzare quello che abbiamo visto e sentito. In stanza la realtà è amara,
2: certo.
0: La realtà è una è un senso di impotenza di fronte a fatti come questo, perché ci rendiamo conto che ci sono diversi piani, diversi livelli. Sì, c'è quello del caporalato, c'è il ragionamento che faceva prima Teo, c'è una difficoltà oggettiva di costruire un'organizzazione delle organizzazioni del sport, andare al di là delle semplici enunciazioni.
2: Claudio, noi ti ringraziamo.
3: Grazie,
2: ci risentiamo poi con calma, magari proprio in radio fisicamente, proprio per avere il tempo di ragionare intorno a queste questioni che sono ben lunghe dall'essere non soltanto affrontate, ma proprio anche capite. Grazie.
0: Va bene, grazie a voi, buona serata, compagno.

0: forse ce la facciamo. C'è con noi Alessandra Corrado. Alessandra, ci sei?
1: Ciao, sì, ora vi sento bene.
0: Perfetto. Alessandra, vai a proprio a braccio. Sfruttiamo questa onda in cui ti sentiamo bene.
1: Va bene. Che dire, che questo omicidio è l'esito purtroppo di anni di mala politica sulla pelle dei migranti, dei lavoratori migranti, di politiche inefficaci. Le politiche ci sono, ma sono state mal applicate a tutela di questi lavoratori e non sono riusciti a portare il problema. Sorgente sono ideologiche irrealistiche che non rispondono nelle delle imprese, nelle esigenze della società, e oltre alle politiche migratorie che appunto creano solamente sacche di corruzione, di estorsione, di cui sono vittime i lavoratori stranieri, che pagano cifre altissime anche per accedere ai decreti flussi, e queste sono le indagini anche della magistratura che lo hanno accertato. L'altro problema è rappresentato dal funzionamento del sistema agroalimentare, della grande distribuzione, e anche lì abbiamo visto montare un sistema contro appunto il caporalato, con tavoli che non hanno mai funzionato per regolamentare a tutela dei lavoratori. Quando parlo di lavoratori parlo anche di imprenditori onesti, i cui prezzi sono schiacciati dalla grande distribuzione organizzata, ma parlo anche dei lavoratori salariati. Quindi mancano in Italia queste condizioni, politiche migratorie efficaci ed effettive per garantire i diritti, un monitoraggio, un controllo sul sistema agroalimentare che tuteli consumatori, produttori e lavoratori, e mancano politiche reali a supporto dell'inclusione a livello territoriale di questi lavoratori. Ricordiamo che sono stati dal 2019 spesi tantissimi soldi contro il caporalato per lo smantellamento dei cosiddetti ghetti rurali o insediamenti informali, però abbiamo ancora appunto gente che vive in case sovraffollate, taglieggiate da intermediari irregolari, e abbiamo case vuote e abbiamo anche case, palazzine costruite con i fondi destinati all'inclusione di questi lavoratori che permangono vuote, e invece si costruiscono campi container e tendopoli, o si parla del superamento di queste tendopoli, faccio riferimento alla tendopoli di San Ferdinando, senza però alcuna trasparenza, senza rendere chiaro dove verranno inseriti i lavoratori che sono lì tuttora, e dove saranno destinati coloro che arriveranno per le stagioni di raccolta. Quindi è un sistema ideologico, poco trasparente e incapace di tutelare i diritti, anche a fronte di tante ricerche, tante indagini, ripeto, che hanno mostrato queste falle e hanno proposto e offerto altre soluzioni per garantire i diritti e rispondere alle esigenze dei territori.
0: Alessandra, tu studi questi fenomeni da diversi anni, l'abbiamo detto prima, ma c'è però un elemento ancora più inquietante, no, in questo ultimo episodio, che tra l'altro è accaduto in un luogo, lo abbiamo detto nei tanti interventi che ci sono stati prima di te, dove è inusuale, no? Non c'è questa forma di caporalato così emergente, ecco.
1: Allora, perché viene definita quell'età anche dai come istituti di industrializzazione delle manipoli, però a fronte di politiche restrittive vive che no, sta con un sacco di serve per creare le maglie le aree possibili per la mobilità in maniera anche razziale, quindi per le forme di interregolare immediatamente di fatto che dopo la ho visto rearsi distrutti nel corpo di suo parete cerenni il frutto si stato di quel tema di questo frutto politico che sono il frutto di un sistema che è a riarsi da qui a risparsi per la condizione di tratto ma sotto anche per creare le mie economie, quindi
0: allora sentiamo poco Alessandra. Dai.
2: Alessandra, se ci senti, purtroppo ti sentiamo molto disturbata e non riusciamo a capire quello che dici. Ti ringraziamo e ci riserviamo di sentirci con più calma,
0: sì,
2: magari proprio nella sede della radio. Per discutere di queste cose.
0: Facciamo uno
2: speciale con tutti i nostri interlocutori.
0: Sì.
2: Per poter continuare a riflettere su queste questioni con più calma.
1: Bene, a disposizione.
0: Grazie Alessandro.
2: Grazie, a presto.
0: Allora Dario, sì, lanciamo questa palla.
2: Allora, noi ci scusiamo con i nostri ascoltatori, purtroppo non è di peso da noi, abbiamo cercato in tutti i modi di creare un ponte fra la nostra radio e la piazza di Amendolara, purtroppo la rete mobile non ci ha aiutato per nulla, non c'è stato un collegamento che sentisse bene, di questo ce ne scusiamo, ma non è di peso da noi. E proprio per questo motivo sicuramente i nostri microfoni saranno a disposizione per una riflessione più ampia, quindi chiunque ha partecipato chiunque anche ha ascoltato sappia che ci sarà un momento, un nuovo speciale, un'altra diretta in cui continueremo a riflettere sulla tragedia, sull'eccidio di Amendolara, ma soprattutto sulle questioni che questa tragedia porta con sé, che riguardano, dicevamo, dalla migrazione al diritto dei lavoratori alla grande distribuzione alimentare. Sono tantissime le questioni che si intrecciano in una maniera anche molto opaca, per cui è difficile coglierne le connessioni di fili, però appunto sta a noi, proprio alla luce di questa giornata, creare momenti di riflessione, creare momenti di discussione, di dibattito anche con chi, come nel caso di Giuliana, di Alessandra Corrado, queste cose le conosce, le studia, le frequenta da anni, e con chi come Piobichi, le tantissime associazioni che si occupano di migranti, di diritti dei lavoratori e anche di diritto all'abitare, hanno messo in campo delle pratiche che funzionano anche dal punto di vista
0: Perché se stiamo speranza alle istituzioni,
2: assolutamente
0: caro Dario, possiamo aspettare le calende greche. Grazie per averci seguito, però adesso ci sarà l'intervento del nostro
2: esatto
0: amico.
2: In chiusura, no, un intervento che sicuramente si sentirà bene perché è registrato,
0: sì,
2: per dire quanto è stata forte l'ondata di indignazione abbiamo ricevuto da parte di tante radio sorelle delle richieste di intervento da parte nostra, perché sapevano che questa cosa era accaduta alle nostre latitudini. E proprio ieri Francesco Febbraio ha partecipato ad un talk di Radio Sherwood, e quindi in chiusura facciamo ascoltare questa riflessione fra Antonio di Radio Sherwood, che salutiamo, e Febbraio, ciromista.
0: Grazie a tutte.
2: Grazie a tutte e a tutti.

0: talk e incontri sui temi di cultura e attualità a cura della redazione di Radio Sherwood.
1: Siamo con Francesco di Radio Ciroma per parlare attorno a quella che è stata definita una delle tragedie più crude, più brutte degli ultimi anni. Stiamo parlando dei 4 migranti morti, uccisi ad Amendolara. E Francesco, parto con la prima domanda. La strage di Amendolara rischia di essere raccontata come l'ennesimo episodio eccezionale. E noi crediamo che invece dobbiamo sostenere che questi fatti vadano letti dentro una cornice di continuità. In che modo la morte di questi lavoratori parla di un modello economico che soprattutto, ma non solo, in alcune aree del paese si regge strutturalmente sulla disponibilità di forza lavoro ricattabile?
2: Nessuno l'ha notato in questi giorni, che nelle prime ore, nel giorno successivo alla morte di questi 4 braccianti, lo si era quasi, come dire, messo in una condizione che era un fatto di cronaca locale, qualcosa che era successo nelle nostre aree, che sono aree un po' particolari. E invece noi dobbiamo immaginare tutto questo come un sintomo strutturale. Come giustamente dicevi tu, in molte parti d'Italia, del nostro paese, soprattutto dove c'è una forte intensità di lavoro manuale stagionale, agricoltura, penso alla logistica, penso all'edilizia, perché no? Noi non ci troviamo di fronte a una forza lavoro che è semplicemente impiegata. È resa disponibile soprattutto in quella che io definisco una condizione di asimmetria. Che cosa intendo con questa affermazione? Questo significa che quando noi ci troviamo di fronte a salari compressi, contratti che sono più delle volte intermittenti o addirittura inesistenti, quando ci sono queste intermediazioni che io definirei opache, ricattabili, che sono legate da una parte allo status giuridico della persona, poi c'è un altro elemento che è quello della provenienza che fa la differenza. In altre parole, quello che voglio dire è che la possibilità stessa di poter lavorare diventa dipendente dalla disponibilità da parte della persona di accettare queste condizioni, che io definirei che si collocano sostanzialmente sotto la soglia della piena cittadinanza sociale. Cioè questo è l'elemento di ricattabilità. E quindi leggere questo evento come una continuità significa, dal mio punto di vista, riconoscere che non siamo di fronte a deviazioni del mercato del lavoro, ma a sue configurazioni che potremmo definire stabili in alcuni territori, in alcuni settori, come dicevo prima, soprattutto dove la domanda del lavoro è alta, ma la sua tutela più delle volte è debole. Quindi in queste circostanze si crea uno spazio che definirei strutturale per forme di sfruttamento che non sono assolutamente marginali, ma che sono in qualche maniera funzionali al modello produttivo stesso.
1: E voglio un po' rimarcare questa, soprattutto quest'ultima parte che dicevi, e dare anche un nome e cognome, no? A questa cosa che è quello del caporalato. Il caporalato, tra l'altro, che qua dobbiamo dirlo chiaramente, non è una cosa legata soprattutto e solo ad alcuni territori. In Veneto abbiamo avuto un caso molto importante di caporalato alcuni anni fa attorno alla questione di Grafica Veneta. E però proprio il caporalato, no, viene spesso rappresentato proprio come una deviazione illegale rispetto al normale funzionamento del mercato, quando invece credo che sia proprio, come dicevi tu, una parte integrante di una filiera produttiva che poi scarica i costi e i rischi sui soggetti più deboli, questo a partire molto spesso dai migranti. Ecco, vorrei concentrarmi su questo aspetto.
2: Guarda, tu tocchi un punto fondamentale, perché tu dici che il caporalato spesso appare, mi è sembrato di, se definito bene, una deviazione,
1: esatto,
2: dal mercato regolare. Questa più delle volte è una lettura che diventa una lettura rassicurante in qualche maniera, quasi, permettimi di dire, igienizzante, che serve praticamente a salvare il discorso pubblico che a descrivere la realtà, fondamentalmente. Allora, noi sappiamo bene che in molti settori produttivi, soprattutto in quello agricolo, ma non solo, come funziona il caporalato? Funziona come un ingranaggio interno ad una filiera, in qualche maniera. Non un'eccezione, ma io la definirei un'estensione quasi funzionale, in qualche maniera, dove quando ci si trova di fronte a una domanda di lavoro che è stagionale, quindi dove ci sono alcuni elementi come la compressione nei tempi, sottoposta a forti pressioni sui prezzi, il sistema in qualche maniera che cosa fa? Tende a esternalizzare, no? I costi che non vuole sostenere, e nei costi noi ci mettiamo la sicurezza, l'intermediazione trasparente, la stabilità contrattuale, perfino i tempi di riposo, che è un elemento non di poco conto. Chi è che assorbe? Chi assorbe questa forma di esternalizzazione, permettimi questa definizione, non è un soggetto mai neutro, e sono i lavoratori più fragili, quelli che praticamente, in particolare i migranti in molti casi, che hanno meno potere contrattuale, non hanno meno alternative e meno possibilità di sottrarsi in qualche maniera a questo meccanismo. E guarda, c'è un altro elemento, nelle nostre latitudini, qui in Calabria, ma in generale nel sud, il caporalato è rischiato sempre, continua ad essere vissuto come un residuo arcaico, né una semplice illegalità esterna al mercato. Cioè, questa diventa quasi una forma di organizzazione del lavoro che, dove prospera soprattutto? Prospera dove il mercato legale non garantisce flessibilità e profitto, sostanzialmente. Non lo contraddice, perché il caporalato assolutamente non contraddice, ma lo integra questo meccanismo, lo potenzia, lo rende in qualche maniera più efficiente dal punto di vista dei costi. Quindi la sua funzione strutturale credo che sia proprio questa: trasformare la forza lavoro in qualche maniera in una variabile completamente adattabile, no? Riducendo al minimo i vincoli. Che cosa diventa il caporale? Diventa il mediatore di questa flessibilità estrema, colui che in qualche modo rende possibile, in condizioni di piena legalità e diritti effettivi, dove sarebbe più costoso e più lento tutto questo meccanismo. Per questo, in qualche maniera, a limitarlo ad un'illegalità, come spesso viene definito, diventa quasi una visione fuorviante. Non perché la dimensione criminale non esista, quella c'è sicuramente, ma perché si ferma ad un passo di una domanda che noi dovremmo farci, che sarebbe, che secondo me, quella decisiva: quali condizioni economiche lo rendono possibile? Lo rendono non solo possibile, ma anche conveniente, no? Finché questa domanda in qualche modo resta ai margini, il fenomeno ritengo che continuerà a riemergere come un sintomo che in qualche maniera sarà un sintomo ricorrente e non come un'anomalia, come la signora intende.
1: E passiamo adesso invece a un'altra lettura che spesso avviene quando raccontiamo fatti tragici o anche meno tragici come questo, no? È quella dello sfruttamento nel mezzogiorno. Spesso si ricorre a questa

0: di questi settori produttivi.
1: E c'è una cosa che emerge nelle risposte che mi stai dando, e cioè intanto il grande tema è quello della precarietà e il modo in cui poi si intreccia con il razzismo contemporaneo. Le vittime di Amendolara erano persone che chiedevano salario, riconoscimento, condizioni di lavoro dignitose, cosa che è comune in moltissime battaglie che ci sono, soprattutto nelle campagne, ma non solo. E secondo te cosa ci dice questo episodio sul rapporto tra cittadinanza e lavoro? No, adesso è tornato di moda dopo i fatti di Modena e la questione della cittadinanza, c'è addirittura chi in Parlamento, in particolare la Lega, parla di cittadinanza a punti. Esistono secondo te categorie di persone che, pur essendo essenziali per interi settori produttivi, come stai dicendo, di fatto restano escluse dall'accesso pieno ai diritti, e come si va a configurare questo meccanismo?
0: Vabbè, intanto io partirei da una considerazione, cioè spesso noi immaginiamo le forme di razzismo legate in qualche maniera all'insulto, piuttosto che la segregazione esplicita, in qualche maniera all'ostilità dichiarata, no? Di questo con la persona che non ha lo stesso colore della nostra pelle. Però a questo va soprattutto identificato un altro tipo di forma di razzismo, che è una forma più strutturale in qualche maniera. Questa cosa voglio dire? Che c'è una produzione di gerarchie dei diritti, in qualche maniera costruisce delle vulnerabilità, ecco, permanenti, e in qualche maniera viene a essere organizzato in interi segmenti del mercato del lavoro. E intorno a quale idea? Intorno all'idea che alcune vite valgono meno di altre, sostanzialmente, e la precarietà è sostanzialmente una di queste condizioni economiche. Questo della precarietà diventa un dispositivo politico, in qualche maniera, che rende alcune persone in qualche maniera più esposte allo sfruttamento e quindi anche in qualche maniera incapaci di opporsi. Quando noi ci troviamo di fronte all'accesso al reddito, alla casa, ai documenti, alla mobilità, alla permanenza sui territori che diventa incerto, cosa produce questa condizione? Produce una forza lavoro che diventa sempre più ricattabile e facilmente sostituibile, perché questo è l'altro tema. E quindi questa è la condizione. Ed è qui allora che, volendo un po' ritornare alla domanda tua, che il razzismo, se lo possiamo definire contemporaneo in qualche maniera, cambia cambia nella sua forma, no? Non ha sempre necessariamente, come dire, bisogno di dichiararsi apertamente, no? Per funzionare, ma può funzionare intanto attraverso le istituzioni, con le norme, per esempio, e l'organizzazione del lavoro, che producono in qualche maniera, come dicevamo prima, sistematicamente delle diseguaglianze. Quindi questa, a mio avviso, è un punto fondamentale. E allora, la questione non è soltanto di alcuni lavoratori che siano sfruttati, ma che esiste fondamentalmente un sistema economico che continua a funzionare, proprio perché, che può fare questo sistema economico? Può contare sull'esistenza di lavoratori che potremmo definire sacrificabili in qualche maniera, no? E quando una società in qualche maniera accetta che alcune persone possano lavorare in qualche maniera e vivere e morire con meno diritti, non siamo davanti a un incidente, come spesso ci vogliono far passare, siamo davanti a un rapporto di potere che ritengo sia stato normalizzato.
1: E io andrei sull'ultima domanda, perché c'è il rischio che dopo l'indignazione iniziale questa storia, come è successo tante altre volte, venga rimossa. Tra l'altro sabato c'è anche una manifestazione importante, e secondo te quali sono gli elementi che dovremmo

0: dovremmo continuare a osservare nei prossimi mesi per capire se Amendolara, no, verrà ricordata, come dicevi tu, come una tragedia isolata o invece come un punto di partenza per mettere in discussione un sistema più ampio di sfruttamento e diseguaglianza.
1: Vabbè, il rischio secondo me non è soltanto quello, il rischio non è solo che la storia, la tragedia di Amendolara venga dimenticata. C'è un altro elemento che secondo me è ancora più sottile e più pervasivo, cioè che venga assorbita sostanzialmente. E dentro il solito intanto ciclo dell'indignazione, che durerà fondamentalmente qualche giorno, ci saranno le solite commozioni, qualche dichiarazione di rito, e poi intorno a questa vicenda, come sempre, calerà il silenzio alle stesse condizioni che l'hanno reso possibile. Questo è il dato fondamentale, non cambierà niente. Adesso tu facevi cenno alla manifestazione di sabato, arriveranno tutti ad Amendolara, arriverà Landini, arriverà la segretaria del Partito Democratico, i vari esponenti di AVS e quant'altro, ci saranno i sindacati, probabilmente assisteremo a questo, ecco, non vorrei essere un po', però io ho paura che si assisterà a questo. Invece, per capire se diventa questa tragedia possa diventare un punto di svolta, no? Bisognerebbe, secondo me, spostare lo sguardo dalla cronaca in qualche maniera alle conseguenze che ha determinato questa situazione, e dovremmo soprattutto rimanere su queste posizioni anche quando in qualche maniera i riflettori si spegneranno. Cosa voglio dire? Il primo elemento da osservare fondamentalmente ritengo che sia quello di osservare se cambia qualcosa nelle condizioni materiali del lavoro, quindi salari, sicurezza, i tempi, trasporti, controlli delle filiere. Se no, senza trasformazioni concrete di questi dati, ogni discorso su questa tragedia in qualche modo resta una forma retorica sostanzialmente. Il secondo è il tema della responsabilità lungo le filiere, non solo chi ha guidato e organizzato il lavoro, ma chi lo commissiona sostanzialmente, chi lo acquista, lo rende economicamente sostenibile in qualche modo. Noi abbiamo fatto riferimento ai caporali, però in cima ai caporali c'è questa filiera di chi commissiona quel tipo di organizzazione del lavoro. Adesso dalla Basilicata è arrivata in questi giorni, in queste ore, una dichiarazione di uno di questi committenti, diciamo, della raccolta delle fragole, dice: ma io il bonifico l'avevo fatto, a chi l'aveva fatto non si sa sostanzialmente, riferito al fatto che questi lavoratori andavano lì a raccogliere fragole. Poi c'è un altro nodo, che è quello delle politiche pubbliche. Qui allora abbiamo un tema che è fondamentale, c'è il tema delle ispezioni, per esempio il tema della tutela dei lavoratori migranti, l'accesso ai diritti, come dicevamo, il contrasto al cosiddetto lavoro grigio, al caporalato, vabbè, l'abbiamo più volte segnalato. Infine c'è un indicatore, secondo me, politico ancora più profondo. Se questa vicenda apre un conflitto pubblico sul modello di sviluppo, o se viene rapidamente, come io credo che succederà, ricollocato come eccezione locale, cioè scollegata in qualche maniera da ciò che accade in altri territori. Tu giustamente dicevi, non solo al sud, ma poi in tutta la penisola ci sono episodi di questa natura. Perché la vera domanda non è se Amendolara, penso io, sarà ricordata, ma se qualcuno avrà in qualche modo il coraggio di rompere il meccanismo che rende questi morti ricorrenti e insieme invisibili. Concludo dicendo, se tutto si limita alla indignazione, Amendolara credo sarà solo un nome in più nell'elenco. Se invece dovesse diventare conflitto, allora può diventare una crepa dentro il sistema.
0: Va bene, io ti ringrazio.
1: Figurati, spero che sia andata bene.
0: è andata molto bene, ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: E un caro saluto a nome delle redazioni di Global Project e Radio Sherwood, con la speranza che davvero questa tragedia serva per riaprire un dibattito pubblico serio. Ciao
1: Francesco. Grazie a te, salutami i compagni, grazie.
0: Certo, ciao Francesco.
1: Ciao.

grazie a Radio Tirom, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: Tardi.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quella che ho cuore dice, quando si arriva felice, si tu sapesse dire. E si potesse sentire quella che ho cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma ho cuore sa di scrivere. Un cuore analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, sembra voglia, sposti virgola, un punto ammirativo, mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta, e tu che lo stai a sentire, ti imbrogli a pressa, isso come succede spesso, e addio felicità.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:38.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: Don't talk, just listen. First of all, I have to be honest with you, baby. I lied when I told you I never want to see you again.

tanto ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta. La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. È quella la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere bassa, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta. Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
1: Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto, keep it fresh and cool.
0: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio C Roma. Radio C Roma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio C Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G Roma, sempre con te.

Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa.

Tiene la posena.

0: Non è mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato con greggi al limite dell'agire umano rappresenta una delle maggiori gioie della vita.
1: I'm your blue bimmer.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

0: Ajay,
1: hey.
0: Ajaji,
1: hey.
0: Osodi,
1: hey.
0: Onya,
1: hey.
0: Ibokwe,
1: hey.
0: Osamele,
1: hey.
0: Ife di madina.

0: Asabele.
1: Hey.
0: Asabele.
1: Hey.
0: Oye.
1: Hey.
0: Iwana.
1: Hey.
0: Aku.
1: Hey.
0: Oye yinna.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 46%.
1: I will never stop the night of inghi chant until I see Judge Silver living in Mount Zion.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

0: Sellece due giovanotto, da onde venite?
1: Da onde se le spone?
0: E dicetemi ancora, sempre Sellece, su tacco camminare.
1: Io cammino sotto cielo e sopra terra.

0: Fatemi grazia, saggio compagno. Cosa rappresenta l'albero della scienza?
1: La società.
0: Fatemi grazia, in quante parti si divide l'albero della scienza?
1: In sei parti: fusto, rifusto, rami, ramoscelli, fiori e foglie. Il fusto rappresenta il capo della società, il rifusto il contabile, i rami i camorristi, i ramoscelli i picciotti, i fiori sono i giovani d'onore e le foglie

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, ci va Dio ci Roma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio Blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi.

0: di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella

là nei viali irticolli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7.
1: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: Pensa al lettere cittadino, se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma.
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23:39.
1: Bella Radio Ciroma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco di un grande.
2: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

the fool. The whirlpool or the cliff. But to the brim.

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie, piante, conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche.

0: agghiacciante
1: sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata,
7: pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 e Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

parli e non ti resta niente, sviluppi tutti e due i discorsi, appare di una storia, giocando questo blues, che ho perso la memoria. Conosci tanta gente, ma chi conosce te? E pensi di fare quello che vuoi, ma quello che vuoi non lo sai. Io canto questo blues perché non si muore mai. La guardo dentro gli occhi, oddio son belli sai. Tu ruberai tutti i giorni e non cadere mai.

è umano, lo sai. Se forse via per sempre, tu piangi che fa bene. Cantiamo questo blues, questo è Fernando Blues.

0: All right. Thank you very much.
1: Se sei un giornalista, ricordati che devi usare la lingua non per battere sull'acciaio, ma per strofinare sulla pelosa carne del sedere.

0: orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 40 minuti.
1: Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente. Come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. Ma no, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso. Un senso e una ragione.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma.

0: Sì, Radio Ciro. Oh,
1: che stava a di? Che stavamo a di, quindi?
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro 105.

imbruto. Chi ha inventato il primo imbruto? Chi ha usato il primo imbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo imbruto? Si servivano di uno solo o più due o più imbruti. Imbruto su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola. Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Imbruto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su Imbruto. Chi ha scoperto un primo imbuto? Quanto costava un imbuto? Il prezzo se lo mettono dentro un imbuto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia? Allora lo mettono fuori dall'imbuto. Imbuti ritorna su Reeducational Channel. Imbuto. Imbuti. Imbuto.

0: non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: siamo qui con un rappresentante. Vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre a tutta parte, non si capisce più niente. Non ha pulito niente, candere. Poi non capisco il sindaco che cosa vuole fare. Il sindaco Berlusconi, il cavaliere. Ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo. Lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere. Lei non ce l'ha il cavallo. Mancano, non ce l'aveva il cavallo. Lei è un cavallo.

0: Cristo erano i vicini, sta
1: vabbè, ma niente, ma cosa fai?

0: fuego.
1: Pronto.
2: È pronto, ciao, sono io. Mi ha chiamato per la cosa.
1: Sì, tranquillo sulla storia comunque. Quindi, questa sera non mobile.
2: Sì, tranquillo.
1: Tranquillo, cioè,
2: voglio ne parlo con
1: Stasera
2: ne parlo.
1: Vabbè, ci dentro.
2: Stasera regno.